0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Get up.
2: Disco Radio.
3: Pronti a rinfrescarci con la migliore dance anni 90? Ritorna puntuale anche oggi il Rhythm Kister Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio e Luisi, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti, all'interno del quale non solo ascolteremo quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. E quindi, quando si parla di dance storica, non possono mancare gli Eiffel 65. Tra un attimo la loro Cosa Resterà. Tornerà Mark Morrison con Return of the Mac. Prima Gigi D'Agostino.
0: Rhythm History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Eiffel 65, cosa resterà in a song? Che poi diciamoci la verità, l'appuntamento con la storia del ritmo inizia alle 21, ma io sto qui già dalle 19. Sono Alessio Easy, tra un attimo dal 2000 tornano anche i Bumblebee.
1: Rhythmic History.
0: Se siete appassionati di dance anni 90, fatemi dire, siete nel posto giusto all'interno dell'Extended Version del Rhythmic History, il programma all'interno del quale creiamo ogni sera, per chi ci ascolta in diretta e ogni mattina per chi ci ascolta in replica, tra le 5 e le 6, prima dei belli svegli, la compilation perfetta, fatta di dance storica come quella di Mayday Mayday di Fargetta. Ritroveremo anche gli Snap con The Power e Leila Kay con Got To Get. Un salto nel 1999 per riascoltare Miranda con Vamos a la Playa, prima c'è Crime of Passion.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E noi siamo la radio perfetta da ascoltare in riva al mare, quindi un saluto a chi lo sta magari facendo in queste ore e chi ha scaricato la nostra app e ci porterà in vacanza con sé. Benvenuti.
1: Rhythmic History.
0: E visto che fino a pochi istanti fa parlavamo di mare, di gente che ci ascolta ovunque, dovete sapere che Disco Radio è in DAB, la Digital Radio. Vuol dire che grazie al DAB ci potete ascoltare non solo in Lombardia e Piemonte, come sempre avete fatto, ma potete ascoltarci praticamente in tutto il nord Italia, anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Io sono Alessia Roisi, questa è l'Extended Version di Rhythmic History. Suoniamo Dance Storica, lo faremo tra un attimo con i Dance to Trance, con Guru Josh Project di Infinite e con Rosalla di Everybody's Free. Prima Danny J ed Ellen, c'è il gioco dell'amore.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1991, Rosalla con Everybody's Free. Questo è il programma che suona Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessia Rovisi, e tra un attimo su Disco Radio torneremo nel 94 per riascoltare le click.
1: Rhythmic History.
0: Se amate questo programma, allora vi ricordo che potete riascoltarlo quando vi pare piace sul sito discoradio.it o sulla nostra app nella sezione podcast. Tra un attimo Felix Dauscat, prima c'è le click. Tonight is the night.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Don't Go Breaking My Heart, Elton John, RuPaul. A chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, io sono Alessio Aruisi. Noi ci risentiamo domani puntuali alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme.
4: Ah, si comincia così, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa. Succede ogni mattina tra le 5 e le 6 e in particolare ogni sera a partire dalle 21. Molto bene, è già pronta una delle nostre novità con cui cominciare ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli.
5: Lavoratori!
4: Ci siete? Sono le 6 e un minuto.
2: Disco.
4: Quasi due, per essere precisi, in questo momento, tra l'altro, le 6:02. Però è già pronta una delle nostre novità, però è già pronto anche il nostro numero a ricevere i vostri messaggi, è il 393-800-3000. Ci potete raccontare anche questa mattina, se volete, chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Com'è andata la notte? È calda? Siete riusciti a fare un po' d'aria corrente per, come dire, riuscire a dormire qualche ora ed essere freschi per questa mattina? Lo scopriremo tra poco. Intanto abbiamo già preparato un disco nuovo, è quello di Joel Corey insieme a Ra, si chiama Devotion.
1: Novità, novità, novità.
2: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: My Sweetest Emotion, il disco di Joel Corry, si chiama proprio Devotion, su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Che mattinata è questa? Faticosa più delle altre per via del caldo? Beh, dovremmo farci un po' il callo, perché secondo me da qui in avanti sarà sempre così. Allora, buongiorno lavoratori QBS, per Giove, maledetta primavera, che fretta c'era di anticipare un'estate tropicale vera, veramente rovente. Fa niente, tanto a lavorare ci tocca ugualmente. Buon giovedì, lavoratori. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato.
1: Lavoratori!
0: Grazie mille Thomas. Poi sentiamo chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000, pronto? C'è nessuno?
2: Buongiorno, ecco, capitano. Ecco.
0: Buongiorno,
2: Italo,
0: buongiorno.
2: Valbrona.
0: Ciao Italo.
2: Ma stamattina, capitano, si sta benissimo.
0: Vero?
2: Sono le 5. C'è una rietta spettacolare.
0: Se fosse sempre
2: vabbè,
0: così.
2: Vabbè lavoratori, da che oggi è giovedì, un saluto in particolare ai ragazzi della Porro e a Matteo. Capitano, un saluto, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie mille Italo, pronto!
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabio, buongiorno QBS, sono Tano di Moncalvo.
0: Ciao Tano!
3: Svegli alle 4 di nessuna Valsella per consegnare.
0: Come tutte le mattine, d'altra parte Tano è uno di quelli che si svegliano veramente prestissimo, pronto!
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno!
4: Silvia Dannoviglio che va a lavorare verso Milano, altre 12 ore. Sempre in ambulanza. Quindi gente, mi raccomando, con le botte di calore, attenzione.
0: La Silvia è una soccorritrice, ne sa, per cui seguiamo i suoi consigli. E poi pronto.
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony Cinisello.
0: Oh Tony,
5: oggi è giovedì,
0: yes,
5: 28 maggio,
0: sì,
5: ore 5.35, ci sono 20 gradi, si prevede anche oggi una bella giornata di caldo. Noi siamo già belli operativi al lavoro con la Disco Radio e lavoratori.
0: Grazie mille. Allora, intanto stavo pensando di farvi sentire qualcosa, perché ovviamente oltre ai vostri messaggi c'è anche la nostra musica. Pensavamo di concentrarci sulla prossima.

0: il disco nuovo di Robin Schulz su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. C'erano anche Alok e Khalid con Dive Into Me, ma soprattutto ci sono i vostri messaggi, ne arrivano abbondanti, ovviamente come sempre al 393 800 3000, molti da sentire. Pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono le 5:20. Ci sono 23 gradi stamattina. Sono Sara da Nizza in direzione Asti. E finalmente giovedì, il weekend è all'orizzonte, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta.
0: Dai, quasi, quasi.
1: Quindi per prepararci bene ci vuole assolutamente un buonissimo caffè, un buongiorno, un po' di dolcezza e soprattutto lavoratori. Un bacio a mio marito Mirko.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamo questo bel lavoratori nel finale e poi chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Fabrizio, buongiorno belli svegli. Sono Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
3: Sveglio dalle 5:30, sì. E stamattina Fabrizio abbiamo già 19 gradi.
0: Ciccianove.
3: Non voglio immaginare cosa succede tra 3 o 4 ore.
0: Come al solito le temperature si alzeranno, però c'è anche qualche temporale in arrivo e speriamo che non sia troppo violento. Pronto? Chi è?
4: Ciao amici di QBS, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
4: Sono le 5:50.
0: Sì?
4: 23 gradi, direzione Reggio Emilia. E chi non alza le mani non arriva domani.
0: Così.
4: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Vabbè, dai. Speriamo che non succeda nulla allora. Pronto?
5: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Pirellolo. Oggi in turo gladi, mamma mia, peloli, coldale che giovedì, signor,
0: giovedì,
5: quasi weekend.
0: Sì, sì. È vero, quasi weekend. Grazie Tito, buongiorno a tutti QBS e a tutto lo staff formidabile. Daniela da Montebello Vicentino che ci grida i suoi lavoratori.
2: Lavoratori.
0: C'è un altro messaggio da sentire, pronto?
6: Buongiorno capitano, buongiorno amici scoradio, Max, Leonardo Ceppino, la piccola Parigi.
0: Sì.
6: Siete contenti che è arrivata l'estate?
0: Vabbè.
6: Anche se siamo in primavera.
0: In effetti.
6: Quindi mosche, zanzare,
0: sì,
6: sudore,
0: in anticipo. Già.
6: Che meraviglia, lavoratori.
0: Grazie mille.
2: Lavoratori.
0: Max Aronate Ceppino, Marco D'Alanzo da salutare, poi pronto.
7: Buongiorno a tutti, sono DJ Alex Violin.
0: Sì.
7: Volevo intanto ringraziare Fabrizio,
0: sì,
7: e anche il dottor Gaias e tutti gli ascoltatori che la scorsa volta hanno dedicato una parte del loro tempo per mandare un messaggio di apprezzamento in merito alla mia canzone Stay Here. E niente, ora volevo proporvene anche un'altra che ho fatto nello stesso periodo, sempre dance ovviamente, si intitola Hold Me Close. Quindi che sia questa o l'altra spero possa andare in onda con lo scopo di trasmettervi energia positiva per iniziare la mattinata.
0: Ok.
7: Buona giornata e buon lavoro a tutti, lavoratori.
0: Magari ce la sentiamo domani.
2: Lavoratori.
0: Che domani è giornata nella quale vorremmo sentire le canzoni che vi svegliano di più, quelle che vi danno più carica e energia, da segnalare ovviamente al nostro numero il 393 800 3000. Non oggi, domani. Intanto abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori in arrivo dal 1987.
8: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: guidi una Mercedes. Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
18: Cioè?
17: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
18: E conviene?
17: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
18: Dove?
17: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
19: Ciao Fabri, buongiorno. Andrea da Caronno, direzione Piazzono.
0: Sì?
19: Abbiamo passato la notte freschina, finestra aperta,
0: uh-huh,
19: e ventilatore a pala. Che dire, dai, è giovedì. Buona giornata. Lavoratori,
0: ce la possiamo fare a superare questa giornata, magari con l'aiuto di uno dei nostri ottantistori dall'87. Ci sono i Pet Shop Boys.

0: disco dei BTS insieme a Suga, che si chiama Swim Swim Swim, la nuova canzone. 6:26, 6:27 praticamente di questa mattinata, mentre i QBS continuano ad inviare i loro messaggi e i loro lavoratori al 393 800 3000. Anzi, ci sono messaggi da sentire, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS,
0: buongiorno,
1: ciao capitano,
0: buongiorno.
1: Dai ragazzi, un bel tempo, un bel calore, andiamo avanti così che è giovedì. E come dico sempre, capitano, numero uno capitano, Eros, adesso San Giovanni.
0: Ciao Eros.
1: Lavoratori, ciao. Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille, pronto.
2: Ciao Fabio, sono Giusy, sono semi disperata.
0: Come mai?
2: Tra poco la vede Sparone, si sente pochissimo Disco Radio.
0: Davvero?
2: Provvedete, provvedete. Ciao e buon week gente, dalla Giusy.
0: Ciao Giusy, abbiamo già girato il tuo disperato messaggio al nostro ufficio tecnico che provvederà quanto prima. Chi c'è? Pronto?
3: Fabri, oh. Oggi per me è venerdì. Ciao, Gio da Corneredo.
0: Ciao Gio, buon venerdì allora, pronto?
4: Buongiorno capitano, Massimo da Biella.
0: Ciao Massimo.
4: Niente, io saluto tutti i QBS.
0: Sì.
4: Io adesso andrò a fare la nanna, perché da ieri sera alle 6 ho finito adesso da lavorare.
0: È stata lunga.
4: E niente, volevo dire, lavoratori, ciao, buona
0: ma
4: giornata.
0: Grazie, buona giornata anche a te.
5: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un bel lavoratori e poi chi c'è, pronto?
6: Buongiorno. Sono QBS, ciao Fabri Capitano, sono Gary Re del Castello.
0: Eccolo.
6: Volevo augurare a tutti un buon giovedì e un saluto al mio collega Mauri. Lavoratori.
5: Lavoratori.
0: Vabbè, il re del castello, l'abbiamo sentito anche stamattina. Chi c'è? Pronto?
7: Ciao capitano, ciao Fabri, ciao lavoratori. Rocky, autista di bus da Ro.
0: Sì?
7: Sono stato assente, ma oggi sono presente. E niente, caldo anomalo, si muore di caldo.
0: Vero, vero, vero.
7: E prima passiamo dal freddo, caldo così così, un
0: e
7: caldo della Madonna.
0: La botta,
7: scusate,
0: proprio.
7: Un po' di la Madonna.
0: Ormai è
7: e niente, 10 gradi sopra la media, non sì? C'è una via di mezzo.
0: No.
7: Siamo paese, non siamo più mediterraneo, ma tropicale.
0: Sì, è così ormai, le temperature si sono alzate, l'estate veramente passiamo dei mesi torridi. Allora, a proposito di musica, cerchiamo di rinfrescarci un po' con quella. Arrivano anche Sophie and the Giant da sentire con Loser. You

0: Il disco di Tiesto e Brianna Grace che si chiama Beautiful Places su Disco Radio alle 6:35 di questa mattina che stiamo trascorrendo insieme, speriamo senza problemi. Buongiorno anche alla dottoressa Morgante, buongiorno Cinzia.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ma era un sacco di tempo che non ti ritrovavamo
1: già,
0: a quest'ora del mattino, ma che stiamo scherzando?
1: Grazie.
0: I nostri ascoltatori poi chiedono dov'è la Cinzia, dov'è la Morgante,
1: mi
0: ma perché non
1: mancati.
0: La sentiamo la mattina?
1: Mi siete mancati tanto.
0: Ah, meno male, meno male. La cosa è assolutamente reciproca. Allora sentiamo chi c'è a quest'ora del mattino, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Sì?
2: 20 gradi, ufficialmente direi che è estate.
0: Uh-huh.
2: A proposito di brani che danno una carica la mattina, se posso suggerire...
0: Sì.
2: Boom Boom di Lee Hooker. Spero che vi piaccia. Lavoratori.
0: Allora adesso non vorrei aver fatto confusione, però secondo me la mattina delle canzoni che danno la giusta carica e l'energia per affrontare la giornata arrivano di venerdì o di giovedì. Sai che adesso cioè veramente devo cominciare a segnarmi degli appuntamenti nel calendario, se no mi perdo i pezzi. Allora vediamo chi c'è, pronto?
3: Popolo lavorativo, buongiorno a te Fabrizio, a tutto Cucuzzaro, compresa
0: buongiorno.
3: La Giusy, ma
0: sì.
3: Te un saluto a Casanova Turate. Chi sei? Fatti riconoscere con i tuoi messaggi, a noi fa solo piacere perché noi siamo i QBS di Fabrizio Sirone, allora
0: sì.
3: Carica ragazza, andiamo dai, ciao lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille al nostro Tomeo. Tra l'altro a proposito di Casanova Raturate, scrive anche il Cucuzzaro vieta le ferie a Tomeo, che evidentemente dovrà essere con noi per sempre, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Capitano, buongiorno Disco Radio. Il vostro Roberto, bagnino da Parabiago.
0: Sì.
4: Ultimo mattina, si sveglia presto verso la piscina di Gorla.
0: Mm-hmm.
4: Per l'apertura dell'impianto. E sto pomeriggio, Parabiago, chiusura dell'impianto. Dai, che da sabato si apre l'estivo e sempre meglio, ci si diverte al sole. Lavoratori!
5: Lavoratori!
0: Qui apertura da una parte e chiusura dall'altra, pronto!
6: Buongiorno QBS, io ho appena finito di lavorare, ci sono 22 gradi.
0: Sì.
6: Vabbè, le 6:15. Ma che temperatura è che possiamo iniziare a lamentarci che fa caldo?
0: Diciamo che in questi giorni un po' abbiamo sofferto, dai, poi è vero che nei prossimi mesi forse sarà pure peggio. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i QBS lavoratori, un saluto alla collega Silvia soccorritrice e buona giornata da Mauro, autista soccorritore del 118. Allora, siamo già pronti a sentire anche le ultime notizie? Io direi che possiamo dare la linea allora alla dottoressa Morgante che ci aggiorna con le novità dall'Italia e dal mondo.
7: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eh sì, tutto questo nella prima edizione di Link con la nostra redazione.
1: Eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Rissa tra due gruppi di giovani, quasi tutti di origine nordafricana, con bastoni e lancio di sassi nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese. Due feriti non in gravi condizioni e 5 contusi, tra cui un bambino di 9 anni. Ripercussioni sulla circolazione di alcuni treni, 13 identificati tra i 19 e i 24 anni. Aggressione a Rozzano nel Milanese, ferito a coltellate un 22enne di origine marocchina, portato in gravi condizioni in ospedale, indagano i carabinieri di Corsico. Oggi lutto cittadino a Omegna nel Verbano per i funerali di Federico Gualtieri, 30enne ricercatore scientifico, uno dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive alle 16 in collegiata Sant'Ambrogio. Lo sport, calcio, Serie C, Brescia-Ascoli e la finale dei play-off, eliminate Salernitana e Catania, ciclismo, Giro d'Italia, oggi 18ª tappa, Fai della Paganella, Pieve di Soligo. Il presidente USA Donald Trump ha smentito la bozza di accordo mostrata da Teheran alla TV iraniana, rappresaglia dei Pasdaran, colpita una base militare USA, colpi contro navi nello stretto di Hormuz. Le news tornano tra un'ora.
7: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
8: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, arriva subito un altro dei nostri From Disco to Disco, il che significa che suoneremo quattro canzoni senza interruzioni, ne arriveranno così, le volete in anticipo, ve le dico, Bob Sinclair e Kaisa, Kevin Little, Zerbe, Rita Ora, ma anche una canzone che abbiamo scelto dal passato, 1994 per la prossima, mentre ricordiamo a tutti il nostro 393-800-3000, anche stamattina se volete potete raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, un attimo prima di sentire Wakefield e Saturday Night.

0: anche Bob Sinclair e Kaisa che abbiamo risentito con I Can Wait su Disco Radio. Sono già le 6.52 di questo giovedì, ragazzi, dai che scorre via veloce questa giornata, speriamo almeno che sia così, ma intanto ci sono i vostri messaggi, un po' di saluti da mandare a Christian per esempio, che ci augura buon giovedì, laboratori!
1: Laboratori!
0: Ma anche Roby da San Secondo di Pinerolo fa lo stesso, chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, Ale Monza. Comunicazione di servizio.
0: Sentiamo.
2: Statale 36 direzione nord verso Lecco, dopo Verano,
0: sì?
2: Coda in aumento. Non so se per lavori o per incidenti, perché ancora non sono arrivato sul luogo, diciamo.
0: Ok.
2: Però la coda c'è ed è anche tanta. Fate okay. Attenzione. Ciao.
0: L'abbiamo segnalato, anzi, grazie mille per quelli che si trovano appunto per strada e hanno qualche, diciamo così, intoppo da segnalarci. Pronto?
3: Buongiorno a tutti, Disco Radio, Gianni. Buongiorno. Da Tradate, no, come Gianni. Sempre direzione Milano. Sì. E ormai quel furgone va da solo. Vabbè. Fabri, allora oggi facciamo un grandissimo saluto a un altro amico.
0: Sì.
3: Noi ne abbiamo tanti, questa volta il nostro amico è Federico Pioldi,
0: sì?
3: Detto il Barba.
0: Sì.
3: Ciao a tutti, buon giovedì e grazie Fabrizio che mandi in onda i nostri saluti,
0: ma
3: i miei saluti.
0: Figurati.
3: Un bacione a tutti, raga.
0: Lavoratori.
3: Ciao.
1: Lavoratori.
0: Saluti anche a Paolo da Groppello Cairoli, dai Fabri che è ora che si comincia anche questa giornata. Buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto. Oh, la moca, eccola finalmente. Un po' di caffè che ci vuole sempre.
4: QBS, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono tornato,
0: buongiorno.
4: Ed eccovi il caffè.
0: Grazie.
4: Se posso, dedico simbolicamente questo caffè a tutte quelle persone che lavorano negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni,
0: sì?
4: Tutte quelle persone che ci permettono di viaggiare.
0: Sì.
4: Io vi ringrazio. Grazie di cuore. Lavoratori!
0: Ah, ci siamo!
1: Lavoratori!
0: Anzi, siamo pronti a darvi un po' di dettagli rispetto a questa giornata. Siamo arrivati alla 148esima giornata dell'anno, la 22esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.41, tramonterà alle 20.35, la luna è crescente ed illuminata all'85,4%, e per tutti i dettagli, anzi, o meglio, gli altri dettagli, perché alcuni li abbiamo già dati, arrivano le perle di saggezza del nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Giovedì 28 maggio 2026.
0: Sì.
5: Santa Ubaldesca.
0: Ubaldesca.
5: E ricordate,
0: sì,
5: noi siamo tutti i limiti che superiamo.
0: Sì?
5: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che ritroveremo domani venerdì proprio in fondo alla settimana, mentre siamo quasi pronti per iniziare una puntata particolare di oggi con i belli svegli.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Fermo, l'hai visto?
8: Non può essere.
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di a Milano dal 1906.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Allora, è già pronto un altro dei nostri ottantistori, ma sentiamo chi c'è ancora, pronto?
14: Chi è quel ragazzo che ha dedicato la moca a tutti quelli che lavorano negli aeroporti e che ci fanno viaggiare? Io sono una di quelle. Ciao, un bacio.
13: Ma chi sei, però non ce l'hai detto. Beh, intanto allora saluti e buongiorno a tutti i QBS, anche da Andrea, da Biella, mentre siamo pronti a sentire il nostro prossimo ottantistory. Dall'86 ci sono i Simple Minds.

che bel modo di cominciare stamattina però, eh. Ah, che meraviglia, che spettacolo. Il disco dei Simple Minds, che si chiamava Live and Kicking, su Disco Radio dal 1986, uno dei nostri ottantistori che abbiamo sentito proprio un attimo prima di iniziare questa puntata speciale, poi scopriremo perché, di belli svegli.

0: non lo so.
1: Sono qui!
2: Oddio!
0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano, ma anche da Rimini.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli!
1: Non ci credo!
0: E 5, 6, 7, 8, buongiorno! E fu così che scattarono i primi anni.
1: No, no, perché... la... Allora, per quei quattro che ci sono in giro a Rimini per strada la mattina alle 7,
0: sì?
1: Ma veramente quattro persone, cioè sembra un paese del Far West, quei... i villaggi fantasma.
0: Secondo me perché stanno... a Rimini sono un po' come in Spagna, cioè cominciano dopo la giornata e la finiscono sempre più tardi, è per quello che
1: è probabile, questo... probabile. Infatti quei quattro mi stanno guardando per dire, cioè siamo gli unici svegli, deficiente e gridi per strada.
0: Occhio che ti capita come è successo nel film Il principe cerca moglie. All'inizio proprio, dove Eddie Murphy esce sulla balconata, sì, e grida buongiorno, sì, miei cari vicini! E da dietro si sente...
1: Sì, sì, vaffanculo anche a te!
0: Esatto, poteva essere qualcosa del genere. Senti, ma perché sei lì? L'abbiamo detto ieri, veramente, però diciamolo, il perché sì, sei a Rimini.
1: Sono qua perché anche oggi metto a repentaglio la mia vita,
0: sì,
1: di nuovo. Faccio una speciale ricerca dei tombini rimesi. No, c'è la gara di Irox, quindi parteciperò. Me l'hanno anticipata la mattina e quindi devo correre la mattina. Quindi sono al Rimini Wellness, dove tra l'altro ci sarà anche Paolo Luca Manzoni, per cui sì, comunque belli svegli, sì, in qualche modo si ricongiungono, e nello stesso, diciamo, nello stesso ambiente poi si svolge anche la gara.
0: Ok, perfetto. Quindi non so se vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori di mandare un messaggio di sostegno per la tua gara.
1: No, allora mettiamola così, a me sarebbe piaciuto ricevere degli auguri, sì, per la gara,
0: sì,
1: a modo vostro.
0: Dai, ok, che
1: a modo belli svegli, quindi so già cosa arriva.
0: Potrebbero non essere esattamente degli auguri.
1: Sì, no? Diciamo che mi conoscete, sapete quello che può succedere in generale.
0: Vabbè, allora poi ti rigiriamo tutti i messaggi che arrivano al 3938.
1: Vi ascolto dall'app intanto.
0: Perfetto, perfetto. Ci sentiamo anche una bella novità che è già pronta alle 7:05, tanto bene. Ribadire il fatto che come sempre siamo in ritardo. Allora abbiamo
1: prima
0: scelto...
1: Rimini, tutto inizia dopo, Fabri, l'hai detto tu, va
0: bene.
1: Non
0: c'è problema. Senti, ma perché non abbiamo trasferito tutto lì? Non sarebbe stata una buona idea?
1: Ma se io non sarebbe mica male. Prova a chiedere a Epis se si può

0: fare.
1: Certo, come no. Lo vedo già lì pronto a trasferire tutto quanto. Va bene, sentiamo il disco nuovo di Martin Garrix e Ed Sheeran e poi torniamo da voi. Intanto i messaggi per Omar, messaggi di auguri per la gara di Irox che dovrà sostenere nel corso di questa mattinata. Subito un disco nuovo, c'è Repeat It. No.

0: il disco è quello nuovo di Martin Garrix e Ed Sheeran, si chiamava Repeat It, la nostra novità delle 7, un po' in ritardo ovviamente, ma d'altra parte vuoi mettere il collegamento con Rimini, vuoi sentire Fantini per fargli un grosso in bocca al lupo per l'Irox di oggi, che dovrà sostenere una gara molto ma molto ma molto dura, nella quale non sono previsti tombini, per cui non dovrebbero esserci infortuni
1: per lo meno non momento. Dentro no, però non fuori dentro.
0: Non si sa,
1: potrebbe
0: mai
1: non fuori. Arrivare Omar.
0: Intanto vediamo se ci sono dei messaggi, come dire, di in bocca al lupo, di auguri per la gara di oggi. Sentiamo, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli. Dai Omar, che sono gli ultimi colpi. Dai, poi finisci di soffrire, non soffrirà mai più nella vita.
0: Si fa come i cavalli bolsi, poveretto. Dai, belli svegli, beati coloro che sono già al mare. Io aspetto agosto, Christian.
1: Ah, e vuol dire Omar. Che in realtà Omar...
0: Vabbè, secondo me, sai cosa? Da calendario, cioè, verrebbe da pensare che oggi è giovedì 28, poi c'è un venerdì 29 e mezzo, sabato e domenica.
1: C'è un pontone
0: lungo. Il primo di giugno, il 2 è festa, chissà che non sia tutto organizzato. Pronto?
2: Oh, Marlo, prenda Rocca Bruna, vai, dai, che sei il numero uno! Ciao!
0: Vedremo come si posizionerà, perché le categorie sono tante, ragazzi.
1: Sì, ma infatti lui pensava di essere posizionato al pomeriggio perché è tra i più, come dice lui,
0: sì, diciamo,
1: scarsi,
0: ma non professionisti, no, ecco, sì. E quindi la partenza di solito per quel tipo di categoria è fissata nel pomeriggio, pare che invece ci sia stato un cambiamento, sì. Per cui hanno anticipato i non professionisti per lasciare nelle ore, diciamo, più tarde della giornata invece quelli che lo fanno con spirito competitivo, diciamo da professionisti, appunto, da pro. Pronto?
3: Dai Omar, l'importante è partecipare.
0: Che mi sembra un, come dire, giusto consiglio. Pronto?
4: Dai Omar, non mollare, non mollare, noi confidiamo in te, noi crediamo in te, ma se molli perlomeno fallo in bagno.
0: Da allora,
1: ragazzi,
0: ma
1: allora, beh, comunque è vero.
0: Allora ti ci mettere. Vabbè, pure tu, Marco.
1: È vero,
0: non è che sei a briglia sciolta, perché
1: è ineccepibile.
0: Certo, certo. 393 800 3000, messaggi di in bocca al lupo tra virgolette a Fantini, che è a Rimini oggi per sostenere una gara di Irox.

0: Magnetic su Disco Radio. Allora, finché non c'è Omar al telefono, io ci terrei a precisare un po' il tema della giornata di oggi, perché si centra tutto sul fatto che appunto Fantini è a Rimini per l'Irox, è una gara anche piuttosto faticosa da sostenere per quelli della sua età.
1: Sono poi quelli della tua, tra l'altro.
0: Tanto che non ti allargare troppo, Marco, dalla redazione, per favore. Tanto che il tema di oggi è: mandate un messaggio di sostegno, di in bocca al lupo o di insulto, lo dico molto liberamente, al nostro campione di cadute sul tombino, perché poi c'è anche tutta una questione che lo riguarda rispetto a quando esce a correre per allenarsi e i tombini sono, come dire, sempre lì in agguato, pronti ad arrecare qualche danno. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ragazzi, sapete come si dice buona fortuna in inglese?
0: Come si dice?
2: Break a leg, rompiti una gamba, che nel caso di Omar, bah, insomma... Speriamo bene. Ciao.
0: Ma si dice così?
2: Buona gara.
1: Break a leg.
0: Break a leg, vedi? Oh mamma mia. Speriamo che non succeda davvero. Chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Fabrizio e buongiorno Omar da Rimini.
0: Sì.
3: Che augurio puoi fare a una persona diversamente giovane e competitiva che va col figlio a fare una prova del genere? La pagherai domani,
0: la pagherai domani.
3: Da Biella.
0: Grazie, grazie mille Luca. E poi c'è qualcuno che scrive: ma lo sanno tutti che Omar è andato a Rimini per vedere se riesce a trovare la ragazza dell'Olanda, che si sa come meta, no, olandesi, tedeschi, danesi,
1: certo.
0: Cioè spesso hanno la riviera romagnola. Oppure buongiorno belli svegli, mia figlia Nicole oggi va in gita con la classe a Cannero, Franci da Luino. È bella Cannero, è molto
1: Cannero.
0: Bella.
1: Dov'è Cannero?
0: Lago Maggiore, sponda piemontese. Siamo abbastanza in cima, in cima al lago. Una località di quelle che andrebbero anche visitate se vi trovate da quelle parti lì, no? Sulla sponda piemontese, a parte Stresa, Pallanza, insomma, che sono assolutamente meravigliose. E poi salendo, appunto, c'è Arona, insomma, c'è anche altro da vedere. Ci fermiamo per un attimo perché abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 1999.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
10: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
8: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
11: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
12: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
13: Allora? Hai deciso davvero?
12: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
13: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
12: Convenienza, consulenza e vicinanza.
14: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
15: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
16: Info e sedi su Renord.com.
17: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
18: Ehi, dico a voi!
19: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
20: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
22: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
23: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
22: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
23: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
22: Info su merbag.it.
24: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
25: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
24: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
25: Questa era un'edizione straordinaria.
26: Autorigoldi!
27: A Milano dal 1906.
28: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
29: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
30: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
29: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
30: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
29: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
0: E allora c'è Belli Svegli su Disco Radio in diretta da Gioia Studios di Milano, in trasferta per Fantini a Rimini per l'Irox e diciamo la fiera del fitness. Non solo, però, siccome dovrà sostenere questa gara, vi abbiamo chiesto di fargli degli auguri. Sentiamo, pronto?
31: Forza Omar, sei tutti noi, finché la fatica la fai tu e noi siamo a casa belli spaparanzati.
0: Certo.
31: Ci va bene. Dai, forza Omar!
0: Ma grazie.
31: Fallo, anche se arrivi secondo e se sei primo dei perdenti. Ma va bene così, forza Omar.
0: Il primo dei perdenti non è male, però
1: era un augurio, forza.
0: Sì, non di quelli un po' portati, sì.
1: Forza, forza.
0: Allora, 393-800-3000, mentre aspettiamo i vostri messaggi, abbiamo scelto uno dei nostri Rhythmic History datato 1999. Arrivano Web e...

0: Loving Times era il 1999, sono già le 7:28. Buongiorno di nuovo anche a Omar. Fatta colazione, Omar?
1: Sì, fatta, ho trovato un bel posto aperto lungo il viale, siamo io e altri tre svegli a Rimini.
0: No, sì. Io direi siamo io e altri tre belli svegli, perché cerchiamo di diffondere il verbo, no? Nonostante tutto.
1: Allora, facciamo comunque svegli, perché non li vedi.
0: Ok.
1: È proprio belli.
0: Non è detto. Allora, senti un po' dei messaggi che ti stanno mandando
1: Li sto sentendo, maledetti.
0: A titolo di bocca al lupo, vediamo chi
2: sentiamo. Ma secondo me, ragazzi, Omar, altro che Aerox, è andato là a mangiarsi delle belle piadine. Altro che. Ciao Omar, in bocca al lupo. Sono sicuro che dopo l'Aerox.
0: Quelle sì.
2: Occhio ai tombini. Subito. Ciao Francesco D'Alfanengo.
0: A proposito di tombini, poi ci arriviamo anche lì. Intanto chi c'è?
3: Buongiorno,
0: pronto?
3: Disco Radio, buongiorno zio Fabri, buongiorno zio Omar da Rimini, che bella la vita, eh? Ma quello che volevo dire a Omar è che domani si prepari un po' di antidolorifici, visto l'età. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata anche a te.
1: Io sono sponsorizzato dall'Oki per questa competizione.
0: Certo. Allora, c'è un altro messaggio che ti farei sentire, Omar. Questo, senti.
4: Vai Omar, vai sereno, che ho sentito il sindaco, mi ha detto che chiudeva tutti i tombini con una bella gettata d'asfalto.
0: Certo.
4: O al massimo ti trovi un bel divano di poltrone sul fa. Vai tranquillo, quando sei stanco ti riposi. Vai che ce la fai, vai no. Omar.
0: Però se avete memoria, ciao Stefano, grazie. Se avete memoria, sui tombini ci abbiamo fatto tutto un pensiero intorno. Era il periodo sanremese quando appunto successe quel fattaccio.
1: Ricordiamolo che sono inciampato correndo come il migliore degli anziani,
0: sì,
1: su un tombino e sono caduto su un altro tombino e mi sono sfasciato una gamba, quindi motivo per cui non ho fatto la prima gara di Aerox che dovevo fare a gennaio,
0: pensando a quell'episodio lì. Vorremmo risentire proprio la canzone nata da questo fatto e che ha partecipato al nostro Sanremo il Festival di Sant'Emu. Eccola qui,
1: sì.
0: La canzone in gara per Omar si chiamava Il Tango del Tombino.
5: Mattina buio pesto.
1: Ed era così, eh? Buio.
5: Tutto equipaggiato.
1: Sì, perché ho la tenuta da corsa. Sì, perché.
0: E la maglietta grande.
1: La maglietta fa abrasione. Sì.
0: Sentiamo.
5: Strisce pedonali. Niente luce di fanali.
1: Pochi peraltro.

0: Non solo, non piangevo soltanto.
1: Terribile.
0: Lucio Dalla sarebbe orgoglioso di noi.
1: Ma pensa che tra l'altro mi dicono dall'organizzazione dell'Irox che mentre tu sosterrai la gara di oggi, in sottofondo ci sarà questa.
0: Ci sarà questa, perfetto.
1: Probabilmente perfetto. Sì. Allora, aspettiamo i vostri messaggi di sostegno, di in bocca al lupo o di insulto, anche diciamo le cose come stanno.
0: Potrebbe essere anche le tre cose messe assieme.
1: Esatto. Potete fare una crasi delle tre cose al 393 800 3000. Mentre ci sentiamo anche Gordo con Loco Loco.

0: Rio DNL su Disco Radio alle 7.37 di questa mattina. Buongiorno anche alla dottoressa Morgante che ci ha raggiunto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sa che Omar è riminese stamattina, vero?
1: Sì, sì, ho ascoltato.
0: Tra l'altro ci sono dei...
2: Volevo togliere voce al complotto che mi vuole sul Ponte Lungo. Io domani sarò lì, capito, a trasmettere, quindi niente Ponte Lungo per me.
0: Perché c'era qualcuno che ha ipotizzato che ti prendessi domani, lunedì e martedì, con sabato e domenica in mezzo, sarebbe stata una bella vacanza.
2: Ecco, togli domani, poi tutto il resto lo prendo.
0: Ecco, appunto. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao Zio Fabio, ciao Zio Omar, cosa non si fa per fare 6 giorni di fiere continuate? Si inventa anche le galerie, ciao a tutti.
0: Ecco, appunto, allora. tanto per non smentire. Omar, però c'è qualcuno che ha una soluzione per te, non so se può essere accomodante. Dice: buongiorno dottor Sironi, volevo dire a Omar che se ha bisogno, io sono un volontario dell'associazione Hauser per accompagnare gli anziani.
2: Allora, se ha bisogno. Siete delle persone terribili, ok? Orribili.
0: Andrea d'Alessandria, però vedi,
2: però tienilo il numero.
0: Sì, che non si sa mai.
2: È una persona orribile, ma tienilo il numero.
0: Più che altro per il post gara, perché magari al momento non c'è bisogno. Vabbè, intanto c'è anche chi ha apprezzato il fatto che abbiamo risentito il tango del tombino, che, come dire, valeva la pena di recuperare. Grazie a tutti voi per i messaggi di sostegno ad Omar che abbiamo sentito fino a qui. Omar, che lasciamo alla fase, diciamo, organizzativa del trasferimento dall'hotel 8 stelle dove si trova
2: 9
0: stelle, sì, super lusso,
2: sì. Cioè, dove tipo si trova... Orsa più uno, Orsa Maggiore più uno.
0: Ecco, perfetto. C'è la dottoressa Morgante che voleva
1: dare in bocca al lupo a Omar.
0: Ah, certo.
2: Grazie dottoressa Morgante, grazie mille.
0: L'unica seria.
2: Terrò alta la bandiera di Disco Radio.
0: Dai, bravo, meno male. Allora diamo la linea a Cinzia, che invece ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Ed eccoci, mille grazie e belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano mancano 600 medici, chiuso il bando per i camici bianchi di assistenza primaria che uniscono i compiti prima divisi tra medici di famiglia e guardie mediche, i disagi maggiori nel municipio 6. L'ombra di una gang di latinos sull'uccisione del 22enne Gianluca Ibarra Silvera avvenuta tra i binari della stazione di Milano Certosa, proseguono le indagini. Oggi lutto cittadino a Omegna, nel Verbano, per i funerali di Federico Gualtieri, trentenne ricercatore scientifico, uno dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Più pattuglie di notte a Bergamo, vertice in prefettura su furti e spaccate, al tavolo anche i commercianti che si daranno un vademecum con le indicazioni su come difendersi. Lo sport, il calcio, Serie C, Brescia-Ascoli e la finale dei playoff. Tennis, Roland Garros, fuori Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini alle 12, secondo turno, Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Il presidente USA Donald Trump ha smentito la bozza di accordo mostrata da Teheran alla TV iraniana. Colpi contro navi nello stretto di Hormuz. Le news tornano tra un'ora al tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Ci attende un giovedì inizialmente assolato sul Piemonte e sulla Lombardia con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno il transito di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni su Alpi e Prealpi con sconfinamenti verso sera alle zone pianeggianti di entrambe le regioni. I valori massimi diurni su Torino e Milano raggiungeranno i 33-34 gradi. Prevarrà il sole poi nella giornata di venerdì, eccetto della variabilità sulle zone montuose del Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
15: Sì, buongiorno, è l'hotel sì, buongiorno. Bella Marina sì? di Lido Camaiore. Volevamo confermare la prenotazione del signor Omar Fantini per questo weekend lungo,
0: sì,
15: compreso oggi con questa scusa dell'Irox. Noi certo, abbiamo preso la notazione in albergo, grazie. Cioè,
0: ci mancherebbe altro, è questo a smentire quanto ha detto poco fa Omar in realtà. Va bene, allora c'è l'appuntamento con la canzone istantanea del nostro spam, per cui per ottenerla basterà un messaggio che deve contenere che cosa? Il vostro nome,
16: sì, nome del destinatario, sì, e una caratteristica o anche più caratteristiche del destinatario, appunto,
0: di questa persona a cui volete dedicare delle rime istantanee, canzoni istantanee d'amore o di vaffa, perché poi lo scopriremo, sì, insomma, a seconda di quel che ci invierete al 393 800 3000. Basta un messaggio di testo, vi aspettiamo qui.

disco di Medusa e Derry Camamil, che si chiama proprio Don't Wanna Go Home, su Disco Radio, mentre arrivano i vostri messaggi, messaggi che sono particolari, no? Rispetto alla richiesta della canzone istantanea. Una volta si trattava di rime istantanee, sostanzialmente lo sono ancora, nel senso che il nostro spam ne realizza per voi e poi vengono trasformate in una canzone da sentire. Ma per fare la vostra richiesta dovete inviarci un messaggio di testo che deve contenere un paio di cosette importanti, tipo il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare le rime istantanee barra canzoni istantanee che poi tra poco appunto sentiremo, e una caratteristica di questa persona. Importante, diciamo così, aggiungere anche il grado di parentela, perché a volte è capitato che abbiamo messo a letto delle persone che non avrebbero dovuto mai esserlo, tipo genitori e figli, che diventa anche un po' imbarazzante. Quindi 393 800 3000, il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare le rime di spam, per farla breve, e una caratteristica di questa persona, così poi noi capiamo se si tratta di rime d'amore, quindi canzoni istantanee d'amore, o canzoni istantanee di vaffa, perché c'è anche quella possibilità. 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi mentre sentiamo anche la prossima canzone bellissima dal 93, gli 883.

0: che bello, era il disco degli 883, Sei un mito, su Disco Radio dal 1993, mentre accogliamo fra noi Laura da Eupilio, giusto? Provincia di Como. Buongiorno Laura.
1: Ciao a tutti, era... buongiorno, che festa oggi.
0: Difficilissimo, difficilissimo da ricordare il nome del paese da cui ci chiami, Eupilio. Dove sta?
1: Esatto.
0: Sta vicino a Como o siamo comunque sul lago ma lontano?
1: È in provincia, a metà tra Como e Lecco. Siamo in una zona molto bella con dei laghi, si possono far passeggiate, tante cose carine. Venite, venite.
0: Dai, dai, abbiamo fatto
2: vicino
0: anche...
2: Vicino a dove ho fatto le scuole io, ma non è un complotto.
0: No, allora?
1: No!
0: No, non è un complotto perché intanto c'è il messaggio di Laura e poi buongiorno e benvenuto anche al nostro spam.
2: Sì, sono spam, buongiorno. Società per avere amici migliori.
0: Ecco, questa è la spiega della sigla. Che appunto sta dietro spam. Laura, allora il tuo messaggio lo leggiamo, anzi lo legge spam visto che
2: sì, eccomi,
0: qui.
2: Un messaggio da Laura. Benissimo. Per il marito Stefano che è pignolo.
0: Sì.
2: Ed estate ha la fisima della porta chiusa, altrimenti entra il caldo e mi fa impazzire. Lo capisco comunque.
0: Eh sì, è così. Allora Laura, abbiamo realizzato delle rime e subito dopo anche una canzone istantanea partendo da queste rime, ovviamente l'autore è il nostro spam. Se sei d'accordo te le facciamo sentire.
1: Non vedo l'ora, siete fantastici, anche quella per me ci vuole oggi.
0: Allora speriamo ti piaccia, sentiamo che cosa abbiamo realizzato per te.
2: Sentiremo Porta chiusa sempre.
0: Ok, sentiamo.

0: Ma di una cosa non ti sei accorto, che io sono uscita. Son qua con Roberto.
1: Ma come?
2: Chiuso fuori.
1: Vabbè, non è male, non è male. Non so se ti è piaciuta, Laura, e se si adattava al carattere di Stefano.
3: Splendida come tutte le vostre canzoni, non so se gliela farò sentire col podcast, però stasera potrei prendere anche le minate.
1: Forse, no, forse è meglio di no.
3: Sarà un piacere avere questa occasione di fargliela sentire. Dai, grazie mille, siete speciali.
1: Vi farete quattro risate insieme. Il podcast di Belli Svegli, che sarà disponibile dopo le 10, insomma, 10
2: sì,
1: e mezza,
2: 11 mezzogiorno.
1: Già
3: ma dai, un po' più tardi, gliela mando.
1: 10 e mezza, 11 mezzogiorno, l'una.
2: Indicativamente,
1: esatto. Ovviamente sul sito www.discoradio.it o attraverso la nostra app. Laura, ti abbracciamo, grazie per essere stata con
3: noi.
1: Grazie,
3: fantastici. Grazie mille, un saluto anche a Omar e a tutti voi, davvero grazie.
1: Salutaci Eupilio.
3: Certo, con piacere, buona giornata.
1: Ciao Laura, grazie, un abbraccio. Ciao.

0: Adesso la canzone però suonava un po' diversamente, l'originale che era questo qui. Un pochino più lento, no? Un pochino più, direi quasi fancheggiante, questo giro di basso. Bello, bello, bello. Che a suo tempo abbiamo messo tantissimo, piace almeno quanto il remix. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, tra poco apriamo il club dei baby svegli, per cui vedremo se il nostro Mariolino sarà con noi o se sarà partito per Rimini insieme a Fantini. Lo sentiremo tra poco. Colmi, canzoni, barzellette al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: To go someday, to be my American boy.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
4: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
3: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
4: I dialetti con Lombardialet.
3: Divertente animazione e intrattenimento.
4: Vieni a festeggiare la Lombardia.
3: Lombardia, qui puoi.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
7: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
6: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
7: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo.

0: Stream 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su Renord.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: E allora, come sempre a quest'ora di giovedì, arriva il club dei baby svegli, quindi i nostri piccoli amici, baby svegli o baby fake, ovviamente valgono anche quelli, cioè gli adulti che fanno una vocina tipo... come la fanno? Una vocina tipo... tipo...
6: buongiorno!
7: Magari non così,
5: ma qualcosa di molto simile. Colmi, canzoni, barzellette al 393 800 3000.

0: ma infatti, oh Mariolino, ma sei a Rimini anche tu?
1: Oggi ho messo i pantaloncini corti.
0: Ma scusami, ma come mai sei partito? Ma non dovevi essere con lo zio Omar?
1: Faccio la gara anch'io.
0: Ma non è vero.
1: Sì, c'è la categoria mini.
0: La categoria mini?
1: Sì, corriamo io e quattro macchine.
0: Certo, no. Immaginavo.
2: Ah, perché mini, sì, è quella categoria Rimini, speciale.
0: Sì, sì. Senti, oh Mariolino,
1: l'ha capita? Che... Non ho capito se l'ha capito lo zio Fabri.
0: Certo che l'ho capita.
1: Adesso l'ho capita.
0: No, ma l'ho capita anche prima. Senti, ci sono già dei messaggi per te, lo sai?
1: Veramente?
0: Sentiamo.

0: Colmi, canzoni e barzellette a partire da questo. Pronto, pronto.
1: Ciao belli svegli, ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Omariolino. Sono Gian da Bergamo e Gian, oggi vi voglio raccontare una barzelletta dei Peratoons.
0: Oh, i Peratoons.
1: Ciao capo, dimmi tutto.
0: Non ce l'ho.
1: So che è sabato, ma ci servi al lavoro. Ok, ok, ma per via del traffico a tardare un po'. Quando arriverai? Quando arriverai? Lunedì.
0: Quando arriverai?
2: Lunedì.
0: Lunedì. Lunedì.
3: Lunedì. Ah. Beh, ce n'è di traffico allora, eh?
0: Beh, parecchio.
3: Sì.
0: Altro che weekend lungo. Pronto.
4: Buongiorno, sono Maurizino da Novara.
0: Ciao Maurizino.
4: Ieri ho visto un calabrone che intervistava un'ape. Le sue dichiarazioni hanno suscitato un vespaio.
5: Certo, certo.
0: Non male, non male. Senti, allora io direi che possiamo sentire una novità, se sei d'accordo, Mariolino. Però, a modo tuo, vuoi ricordare come inviare Colmi canzoni e barzellette?
3: Si mandano Colmi canzoni e barzellette battute e anche suonate di flauto, che possono essere dei requiem per lo zio Fabio, per lo zio Omar.
0: Certo.
3: Al 393-800-3000, con un bel vocale però.
0: Sì, ecco, poi dovete impadronirvi del telefono dei vostri genitori, ovviamente, no?
3: Sì, sì, non guardate tutte le chat.
0: Beh, ma solo quella.
3: Non aprite la galleria.
0: No, infatti.
3: Però... Non aprite il cestino della galleria, mai.
0: Allora,
3: mai.
0: Oh, Mariolino, mai. Non dare finti suggerimenti, va bene. C'è una bella novità da sentire, abbiamo scelto la novità delle... Non lo voglio dire.
3: Nove e mezza.
0: Sì, più o meno, ecco, abbiamo fatto quell'ora lì. Il disco nuovo da ascoltare è quello di Robin Schulz, si chiama Better Times.

0: disco nuovo di Robin Schulz, la nostra novità delle 8. Un po' in ritardo stamattina, ma d'altra parte non cambia molto rispetto al solito, se non qualche minuto in più che abbiamo accumulato.
1: No, era la novità delle 8, ma è durata 11 minuti la canzone.
0: Eh certo, una canzone lunga,
1: non è colpa
0: sì,
1: nostra.
0: È una soluzione questa per toglierci dall'impiccio. Allora, sentiamo chi c'è al 393-800-3000, colmi, canzoni e barzellette dei nostri amici Baby Svegli, che ovviamente ci mandano un sacco di messaggi proprio nel club a loro dedicato. Pronto?
2: Ciao, ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Ma ciao.
2: Sono Ginevra da Vernareggio.
0: Ciao Ginevra.
2: E oggi volevo raccontarvi una barzelletta dei Pelatù. Allora, praticamente un pesce
0: sì?
2: dice al suo amico gambero:
0: sì?
2: Tutto bene? Non ti vedo in forma. No, che cos'hai? Sono depresso. E il pesce dice: cerca di andare avanti. Come fa?
0: Incredibilmente l'ho capita al volo.
1: Adesso faccio un check su quelle che hai capito e poi riporto Mariolino.
0: Dai, ok, va bene. Sentiamo anche questa allora, pronto.
3: Ciao zio Fabri, ciao Marcolino.
0: Oh, ciao.
3: Sono Alessino da Mezzago.
0: Ciao Alessino.
3: E forse non lo sapevate, ma
0: no?
3: Ho seguito il consiglio dello zio Omar.
0: Sì.
3: Ho fatto una ricerca più semplice oggi.
0: Sì.
3: L'Università del Massachusetts.
0: È sempre lì.
3: In collaborazione con Barba Scura X.
0: Sì.
3: Ha scoperto che se passi una zebra in cassa,
0: sì,
3: ti salta fuori il prezzo. Ciao!
0: Ho capito
1: bella,
0: anche questa
1: bella,
0: incredibilmente,
1: bella.
0: Cioè
1: due.
0: Ma che non era facile questa qua,
1: Beh, oddio.
0: Non era facilissima, dai, un po' di immaginazione.
4: Ciao Disco Radio, sono Danny da Correzzana.
0: Ciao Danny.
4: Potete salutare per favore il mio papà Iari che sta andando a lavoro?
0: Ma guarda, ma l'hai fatto tu il tuo papà Iari, tra l'altro senza nessuna polemica.
1: Senza polemica, strano, è successo a Torino.
0: Niente, è tornato da Torino dopo la gita al Museo Egizio.
1: Avrà combinato qualcosa.
0: Poi lo scopriremo se ci sarà qualche complotto o meno.

0: Ma che bello il disco di Kungs e Boys Noise, che si chiama Getaway, sul Disco Radio alle 8:18 di questa mattina, mentre ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000, e mentre abbiamo recuperato il nostro Mariolino da Rimini.
1: Ma perché
0: per
1: le cose belle succedono fuori onda?
0: Ma come, perché? Cos'è successo?
1: Ma come, cos'è successo? Zio Fabio, hai tentato di raccontare una barzelletta allo zio Omar, l'hai raccontata, ma non male, cioè.
0: No, allora ti spiego, Mariolino, è successo questo: il nostro Alessino da Mezzago ha mandato l'ennesima ricerca dall'Università del Massachusetts, che diceva che se passi una zebra sulla cassa del supermercato viene fuori il prezzo.
1: Oh, sì, beh, adesso l'hai detta giusta, prima ci hai messo 24 minuti a dirla
0: e qualcuno ci ha scritto.
1: E lo zio Omar?
0: Cosa?
1: No, lo zio Omar faceva notare che ci sono degli stati in America dove, sì, questa tecnica che hai tu la utilizzano come tortura per i prigionieri di guerra.
0: Ma non è vero.
1: Sì.
0: Non è vero.
1: Sì, confessano tutto dopo una giornata così.
0: Però
1: pensa
0: che...
1: al povero zio Omar.
0: Guarda che però c'è qualcuno che non ha capito la barzelletta della zebra.
1: Me la spiego io, perché le strisce sembrano il codice a barre, dai, però, cioè...
0: Però l'alzo zero,
1: È così, è proprio difficile, ragazzi, c'è. C'è Pierino che va a fare la spesa.
0: Forse con
1: Pierino. Partiamo dalle basi?
0: Sì. Senti, Mariolino, vediamo se con i prossimi messaggi riusciamo a fare meglio. Pronto, pronto.
2: Ciao, Fabri.
3: Ciao, Ziama.
4: Siamo Ale.
3: E Bea da Torino.
4: Dov'è il mio pubblico?
0: È qui.
5: Anche a Rimini.
4: Titolo del tema, passa il treno.
3: Sì? Svolgimento di Pierino. E io mi scanso.
0: Certo.
4: Notte del maestro,
0: sì?
4: E io ti boccio.
0: Certo.
3: E Pierino, meglio bocciato che morto. Ciao.
0: Mi sembra una bella prerogativa questa qua, no?
5: Certo. Allora, quelle che ti salvano la vita li capisci però, eh?
0: Sì, quelle lì sì.
5: Certo.
0: Sentiamone un altro, pronto?
6: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino. Sono Nathan da Milano.
0: Ciao Nathan.
6: Vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
6: Una donna di lascia un uomo,
0: sì,
6: alla pizzeria.
0: Sì.
6: E l'amica gli dice: come l'ha presa, prosciutto e funghi?
5: Certo, sì.
7: Raccontata così. No. Raccontata proprio.
5: È l'intensità, capito, che cambia tutto. Sì, è prosciutto e funghi.
0: Non so se ce la posso fare. Va bene, va bene. Senti, oh Mariolino, ci sei ancora anche tu?
1: Certo.
0: Se io ti vorrei salutare e augurarti un in bocca al lupo per il mini Irox.
1: Beh, volentieri, grazie. Tanto con ogni probabilità sarò quello che riporta a casa lo zio Omar.
0: È possibile, è possibile. Prenditi cura di lui, va bene?
1: Va bene, okay. Consideratemi una badante.
0: Perfetto, era quello che volevamo sentire da te. Ci sentiamo domani allora. Grazie Mariolino e grazie a tutti.
1: Domani.
0: Baby sveglia, domani.
1: Ciao.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
12: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
13: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Vuoi un'energia tutta tua?
2: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
14: Io lo faccio per proteggerti.
13: È un momento difficile e tu te ne vai.
14: Meritiamo di più, tutti e due.
13: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
14: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
15: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
19: Info e sedi su Renord.com.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del Benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
26: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
27: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
28: Usautocenter.it. Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usautocenter Gfilla questo mese.
29: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
28: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
29: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
28: Usautocenter Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
0: Disco Radio.
1: Beh, allora ragazzi, siamo veramente in ritardissimo, ma anche stamattina siamo pronti ad aprire il nostro Tamarraland. Vediamo se c'è gente anche oggi per scoprire che...
3: Ma che roba. Ha aperto Omar da Rimini, ha schiacciato il pulsante.
1: Il pubblico delle grandi occasioni, come sempre, perché siamo pronti a farvi gridare il posto da cui gridate, perché il Tamarristory è esattamente come va sentito.
4: Giù il finestrino!
1: Sul volume c'è Tamarristory!

0: senti il pubblico del Tamarraland che è già pronto a gridare il posto da cui grida. Sentiamo di voi chi c'è.
1: Wow, ciao a tutti, siamo da Milano. Mamma che bella questa, mi ricorda l'estate del 2007. Tanta roba. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te, pronto.
2: Allora, anche se sono senza voce non posso non urlare per questo Tamaristo che... Tanta roba!
0: Oddio, sono impazziti tutti per il Tamarristory di oggi. Tra l'altro dal 2004, non dal 2007, per cui c'è stata così una sovrapposizione di estati, evidentemente. Allora, siamo già pronti a collegarci con il Cineforum tecnico-scientifico del prof. Locatelli.

0: po' esperto insomma in questo genere di cose, cosa ci può dire?
1: Scusate un attimo, scusate. Ho chiuso l'antivirus, un attimo.
0: Va bene, questa l'ho pensata ieri per dire oggi. Prego, però andiamo
1: no,
0: con le
1: a
0: recensioni.
1: Me vengono così spontanee, sì, sono certo. Butald.
0: Sì, sì, sì.
1: Partiamo con Matteo Miloro.
0: Miloro, sì.
1: Ci parla di una nota città dell'Interland milanese, famosa per essere abitata da sole spogliarelliste.
0: Quella.
1: Spogliano milanese.
0: Molto bene. Molto bene, bisogna chiedere a Di Bruno se è davvero così, che mi sa che sta da quelle parti lì lui. Prego, prego, andiamo avanti con
1: Malcolm X,
0: sì.
1: Pare abbia rovinato tutto l'arredamento del teatro Ariston all'ultima conduzione del festival.
0: Veramente?
1: Tarlo Conti.
0: Bella, bella, molto
1: adesso
0: bella.
1: Ripaghi, bello, non è che...
0: Molto bella, bella, bella, bella.
1: E chiudiamo con la Pugliatti.
0: La Pugliatti c'è.
1: Nonostante lo scudetto e la Coppa Italia, l'allenatore dell'Inter in vacanza in spiaggia.
0: Dove, scusi?
1: Spiaggia. Sì. Viene sempre tediato dai turisti per avere occhiali da sole e braccialetti.
0: Uh-huh.
1: Christian, chi vuoi comprare?
0: No. Oh mio Dio. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per bene.
2: Belli svegli. Disco.

0: posso dire una delle più belle canzoni che sentiamo nella playlist di Disco Radio e che recuperate anche dal nostro sito, insomma, se volete tutte le info a proposito www.discoradio.it. Anima e Beautiful nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
1: Sì, anche oggi in ritardo.
0: Lo so.
2: Ma noi o lei?
0: No, secondo me si noi. Riferisce a noi. D'altra parte è una specie di... lettera scarlatta che abbiamo addosso, quella del ritardo, no?
2: Cioè... Che citazioni colte.
0: Ragazzi, cioè... Siamo mica qui a
2: ma con chi
0: le
2: credete
0: bambole.
2: Di avere a che fare?
0: Sapete che quando arriva la dottoressa Morganti dobbiamo un po' allinearci, no? Buongiorno anche a Cinzia Morganti.
3: Buongiorno.
0: Di nuovo. Arrivano subito quindi le ultime info sul traffico. Sì, sul traffico, le ultime info. Magari anche su quello, chi può dirlo. Però
2: ecco,
0: no.
2: Vedi, abbiamo volato troppo alto.
0: Esatto, in realtà dovrebbero esserci gli aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata, ben ritrovati tutti. Esplosione in una palazzina di Vignole Borbera, nell'Alessandrino. Gravemente ferito un cinquantenne, trasportato al centro Grandi Ustionati del CTO di Torino. A provocarla sarebbe stata una bombola di gas. 18 persone in ospedale per difficoltà respiratorie, due di loro in codice giallo. A Milano intervento nella notte dei vigili del fuoco per un incendio divampato nell'ascensore esterno di un palazzo in via Angelo Inganni. Evacuati i condomini, rientrati in casa al termine delle operazioni. Rapine aggravate in metropolitana a Milano. Arrestati 4 giovani di origini egiziane, hanno tra i 20 e i 22 anni, colpi tra marzo e settembre 2025. Oggi lutto cittadino a Omegna nel Verbano per i funerali di Federico Gualtieri, trentenne ricercatore scientifico, uno dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Siamo allo sport, il calcio, Serie C, Brescia-Ascoli e la finale dei playoff, tennis, Roland Garros fuori, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini alle 12 secondo turno, Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Sciopero generale, si profila una giornata di disagi domani per trasporti, scuola e sanità. Dalle 22 di stasera scatta quello di autostrade, da mezzanotte quello del comparto aereo. Le news tornano tra un'ora. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la family del pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, mi dicono che abbiamo da assegnare una Disco Radio Bag anche questa mattina, ricchissima tra l'altro Disco Radio Bag, con una quantità di gadget di Disco Radio all'interno, essa stessa tra l'altro uno dei gadget migliori, più belli che Disco Radio possa mai regalarvi. Lo faremo con il meccanismo della canzone sparpagliata, per cui prenderemo la strofa o il ritornello di una canzone famosissima, scombineremo le parole che però avranno comunque un senso compiuto e voi dovrete indovinare di che canzone si tratta e scriverci il titolo, in un messaggio di testo al 393 800 3000. Tra poco proviamo a capire insieme di cosa si tratterà. Don't know.

0: disco di Jennifer Lopez e David Guetta che si chiama Save Me Tonight su Disco Radio. Allora, abbiamo già raccontato più o meno che cosa accadrà con la canzone sparpagliata di oggi, cioè abbiamo preso il testo di una canzone nella parte del ritornello, questa volta abbiamo scombinato le parole, le abbiamo rimesse insieme in modo che avessero comunque un senso, un certo senso, e a voi il compito di indovinare, sentendole recitate, qual è il titolo della canzone in questione. Se lo avete individuato, ce lo scrivete in un messaggio di testo, vincerà il più veloce di voi. Tra l'altro, tutto questo ce lo spiega meglio la sigla della canzone sparpagliata.
1: Bella ragazzi.

0: ancora? Ce n'era? Basta, finisce così, con dei tocchi
1: con le trombette. vabbè, sì, vabbè. Ma che esoso però il Massimo.
0: Meno però, è meno, grazie. Allora, la canzone sparpagliata di oggi, io leggerei la nuova composizione delle parole, che in realtà sono quelle del ritornello che abbiamo scombinato in modo tale da mettervi un po' in difficoltà, ma sappiamo che in tanti risponderete esattamente al 393 800 3000. Di quale canzone si tratta? Basterà il titolo della canzone con un messaggio di testo al 393 800 3000. Allora, prova a leggere, sarà molto complesso, vediamo un po'. Allora, la canzone da indovinare è questa. Stasera c'è traffico, non arrivo, ritardo. Dove? Che stupida. Scusa? Senza posizione non conta, non ho parole. E neanche tante. Non manda più nessuna. Dove arrivo stasera? Dimmi. E da quando in quando? Dimmi là. E dai in ritardo. Questa è la canzone da indovinare. Secondo me non è affatto facile.
1: Allora, vabbè, è un po' un tormentone.
0: Sì.
1: Questo è stato un tormentone.
0: È stato un tormentone
1: estivo.
0: Di una coppia, possiamo dire.
1: Di una coppia.
0: Di una coppia, di una coppia.
1: Che è scoppiata poi dopo.
0: Eh sì, è scoppiata per tanti motivi. Però sono anche ritornati insieme.
1: Sono tornati insieme.
0: Tipo l'anno
1: poi
0: scorso.
1: Che indizi comunque.
0: Un po' troppi. Allora, se avete indovinato di che canzone si tratta, scrivetecelo in un messaggio di testo al 393 800 3000. Il titolo è basterà quello, vincerà il più veloce di voi.

0: Il disco di Ughi L'Assolto, la canzone che si chiama Jamaican Bam Bam. Allora, contrariamente al mio pronostico così un po' disastroso, in realtà sono stati davvero tantissimi quelli che hanno indovinato il titolo della canzone che abbiamo sparpagliato oggi. Ma la più veloce, adesso spero di ricordarmi, è stata Cinzia Daro. Buongiorno Cinzia.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivata su Disco Radio. Ti abbiamo disturbato.
1: Grazie.
0: Al lavoro, ci stai ancora andando? Che fai?
1: No, no, sono già al lavoro.
0: Sei già al lavoro. Cosa fai nella vita? Te lo posso chiedere?
1: Allora, gestisco la portineria del condominio dove abito.
0: Ah, ok, ok, ok, perfetto. Quindi pacchi, gente che arriva,
1: sì.
0: Gente che va, uffici, mica uffici, pulizie, mica pulizie, insomma.
1: Pulizie tutto... no, uffici, pacchi, posta.
0: Però quando arriva l'impresa, sì. Te sei lì dietro che controlla, eh. Però quello lì,
1: esatto.
0: L'ho pulito un po' meglio, Che sennò poi...
1: Beh, no, dove sono io, sì, ovviamente, sì.
0: Certo, certo. Allora, Cinzia, è stato
1: sì.
0: Difficile recuperare il titolo della canzone?
1: No, assolutamente no, anche perché io ho una figlia che vabbè adesso ha 20, quasi 23 anni, però mi ha fatto una testa tanta con Benge Fede, quindi sono andata anche al concerto.
0: Perché Benge Fede... Sono proprio loro gli autori della
1: sì.
0: canzone che abbiamo sparpagliato oggi. Tra l'altro, ovviamente per te arriva la Disco Radio Bag, perché la risposta esatta era il titolo della canzone?
1: Dove e quando?
0: Esattamente, era dove e quando. Quindi sì. Di sicuro ti assegniamo la nostra Disco Radio Bag, ma
1: grazie.
0: Soprattutto dobbiamo sentire il nostro Marco, che questa volta ha realizzato solamente per voi
2: la versione
0: con il testo
2: sparpagliata.
0: Sì, con il testo sparpagliato. Vogliamo sentirla? Sei pronto,
2: Eccoci,
0: Marco?
2: Eccoci, allora. Chiamato Benge Fede.
0: Esatto, chiamato proprio Loretto, sì. Non vi azzardate mai più. Sentiamo il risultato con il testo modificato.

0: Tardo.
1: Vabbè. Allora funzionava anche in questa versione, però bravo Marco, difficilissima. Difficilissima da cantare così, in effetti. E anche abbastanza difficile da riconoscere, però Cinzia Darò ce l'ha fatta ed è stata la più veloce, per cui per lei la Disco Radio Bag con tutti i gadget di Disco Radio all'interno. Cinzia, grazie, ti abbracciamo fortissimo proprio.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Ti mandiamo la Disco Radio Bag a casa, d'accordo?
2: Grazie mille.
1: Un abbraccio Cinzia, buona giornata,
2: ciao,
1: buon lavoro.
2: Grazie, ciao, anche a voi, buon lavoro, grazie. Ciao.

0: di Brasilia che sono venuti a trovarci.
1: Brasilia che è la capitale.
0: Sì sì ragazzi, dicevo sono venuti a trovarci proprio per via del fatto che i suoni ci hanno portato fino a lì. Allora tra poco arriva anche la notizia che vi cambierà la vita, per cui se come dire con noi volete sentire quali sono le novità che arrivano dal mondo scientifico, direi che questa è l'occasione. Intanto ci fermiamo un attimo e ci sentiamo tra poco anche Hervey con Lie to Me.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
6: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
5: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
6: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Hambù, mi piaci tu.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
12: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
13: Ci scrivono: c'è stato un errore, avete mandato un messaggio a me e non alla vincitrice Cinzia, io sono stata la seconda, è successo davvero?
14: Allora, potrebbe essere successo davvero, ma che onestà comunque.
13: Eh beh, altro che...
15: complotto!
13: No, al contrario.
14: Allora, disco radio bag solo per l'onestà.
13: Oh mamma mia, meno male, doppia bag oggi, doppia.

0: spettacolare, complotto e controcomplotto.
1: Ma quale comando? No. Ma tra l'altro, scusa, abbiamo invece assegnato un ulteriore bag per l'onestà all'amica che ci ha segnalato. Può capitare di fare degli errori.
2: Ma chi,
1: no?
2: Chi, quale trasmissione assegna una bag per l'onestà? Chi, quale?
1: A forza di fare sotterfugi ci scrivono, prima o poi si incappa in un errore. Mi complotto! Sono già le 9:03. Allora, sta arrivando anche la notizia che vi cambierà la vita, di cui possiamo, come facciamo sempre, insomma, anticipare il titolo e il contenuto di questa nuova ricerca scientifica che questa volta coinvolge le mucche, che pare ci riconoscano dalla faccia. Cioè, le mucche riconoscerebbero noi dalla
2: esseri
1: faccia.
2: Umani.
1: Ah,
2: sì.
1: ok, vabbè, vediamo come fanno, se ce lo spiegano gli scienziati tra poco. Il tempo di sentire una bella novità, abbiamo scelto Calvin Harris e Jazzy, c'è Satisfy.

0: ragazzi, ma quanto siamo raffinati, eh? Il disco di Calvin Harris e Jazzy, la canzone nuova che si chiama Satisfy, la nostra novità delle nove, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, abbiamo detto, no, che intanto scorrono immagini di mucche sui nostri PC.
1: Quell'esemplare lì, di quella specie lì.
0: Ma poi diciamo di cosa si tratta, anche perché, lo ricordiamo, il titolo della notizia che vi cambierà la vita di oggi è: le mucche ci riconoscono dalla faccia.

0: Dai.
1: Di chi è la colpa?
0: Appunto.
1: Dell'assente.
0: Sempre di chi non c'è. Allora, le mucche ci riconoscerebbero dalla faccia, almeno secondo l'esperimento che gli scienziati hanno fatto. Un team di scienziati francesi, in particolare, ha messo alla prova 32 esemplari di vacca frisona.
1: Vacca non, frisona, cioè.
0: In italiano vacca, non mucca.
1: È proprio vacca frisona.
0: Ricordiamo.
1: Holstein.
0: Ai quali sono stati mostrati come prima cosa dei video senza audio che mostravano facce familiari o facce sconosciute, misurando il tempo passato a fissare i video.
1: Penso.
0: Dai, vabbè.
1: Vabbè, ma sono esperimenti.
0: I ricercatori hanno dedotto che la risposta alla domanda è sì. Le mucche, infatti, dedicavano più tempo ai volti sconosciuti, per curiosità o per identificare potenziali pericoli, mentre si soffermavano di meno su quelli noti.
1: Capito? No, questo è Gianfranco, lo conosco.
0: Esatto, ha delle basi scientifiche importanti questa cosa. L'aggiunta del suono ha confermato le ipotesi. Le mucche passavano più tempo davanti ai video nei quali la faccia e la voce corrispondevano, mentre si disinteressavano di fronte a quelli dove volti e voci erano scambiati. Curiosamente, né le mucche che hanno guardato i video muti, né quelle che hanno sentito anche l'audio, hanno avuto un qualche cambiamento nel battito cardiaco.
1: Non si sono innamorate, praticamente.
0: Dimostrazione che ci riconoscono, ma non per forza questo provoca una risposta emotiva in loro.
1: Oh. Vabbè. Ma che bella.
0: Adesso ricerca. Veramente, cioè...
1: Cosa vi regaliamo?
0: Pensa come sono state... importunate inutilmente queste povere vacche frisone francesi che sono state messe alla prova con dei video anche di dubbia natura. Allora, io direi che potremmo partire da qui per fare una domanda ai nostri ascoltatori, perché l'idea qual era, Marco?
1: No, l'idea era, come l'ho scritta e pensata, primo appuntamento,
0: sì?
1: La frase per mandare tutto in vacca.
0: Per mandare tutto in frisona, direi.
1: In frisona, specialmente per la specie frisona.
0: Però ci piaceva anche, come dire, trovare quella roba lì da gaffa da primo appuntamento. Cioè che magari sì, è dipesa anche da una frase che ha smontato tutta quell'atmosfera che invece
1: la poesia
0: avrebbe dovuto esserci, oppure quell'inconveniente, no? Quel piccolo intoppo che, come dire, ha fatto andare male il primo appuntamento. Quindi gaff da primo appuntamento, tutto quanto è crollato in un minuto. Raccontateci com'è andata quella volta lì al 393 800 3000.

0: Il tranviere ascolta Danny Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Danny Svegli!

0: Dentro una particolare puntata Ribelli Svegli con un fantino in trasferta a Rimini per l'Irox, a cui probabilmente starà quasi per partecipare.
1: Sì, è lì in pedana.
0: È lì in pedana, esatto. Mentre noi vi abbiamo chiesto qual è stata quella frase che avrebbe potuto mandare in vacca il vostro primo appuntamento. A volte è successo, a volte no. C'è stata quella piccola gaffe che veramente avrebbe potuto mettere in crisi tutto quanto, o che addirittura ha messo in crisi tutto quanto, no? Quell'inciampo che ha fatto andare male il primo appuntamento. Allora, intanto c'è qualcuno che ci scrive: no ragazzi, vi prego, mi ridite il titolo della canzone, che ho ricevuto una chiamata di lavoro adesso e avrò tutto il giorno il tar per capire se l'ho indovinata o meno. Ah, la canzone Sparpagliata, chiede Barbara.
1: Sì,
0: che era...
1: no, ti ascolti il podcast. No, scherzo. È Dove Quando?
0: Dove Quando di Benji e Fede, di cui abbiamo modificato, sì, appunto il testo, rimescolato il testo. Solo i francesi potevano fare questo genere di ricerche a proposito delle vacche frisone, a cui hanno mostrato delle immagini cercando di capire se le vacche ci riconoscono o meno, e sembrerebbe di sì.
1: Ci riconoscono.
0: Sembrerebbe di sì. Da lì tutto il resto, no? Anche un po' il tema di questa mattinata: quando è che durante il primo appuntamento, scattata quella frase sbagliata, avete mandato tutto in vacca? Sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Ciao,
0: pronto?
2: Disco Radio, ciao Belli Svegli, Francesco da Dresano.
0: Ciao Francesco.
2: A me è successo anni e anni fa, dovevo uscire con questa ragazza, soprattutto anche una bella ragazza.
0: Sì.
2: Siamo usciti, la vado a prendere dopo il lavoro, lavorava in un centro commerciale. Il programma era che mangiavamo insieme e poi si andava al cinema.
0: Sì.
2: Solo che appena uscita dal lavoro, cioè proprio mentre stavamo andando a mangiare, si è fermata al bar e ha preso il caffè. Allora io gli ho chiesto semplicemente: ma scusa, bevi il caffè prima di mangiare? E la sua risposta è stata: sì, perché così il caffè mi stoppa la fame, non mangio, così non ingrasso.
0: Ah, certo.
2: E a me è uscito uno spontaneo: che sfigata. E da lì,
1: ma scusa,
2: no! Totale tutta la serata, ma... e poi mai più vista né sentita.
0: E beh, ma ti credo. No, pensa... vabbè, sono senza parole, sono di ghiaccio.
1: Basito.
0: Ma no, come, che sfigata? Ma povera.
1: Magari proprio ad alta voce.
0: Certo, l'ha sentito, ma dai. Allora, la gaffe non è stata mia, ci scrivono, ma del mio ragazzo con cui uscivo, che non aveva capito che io avessi già due figlie e che all'appuntamento al parco sarebbero state presenti anche loro, svanito al secondo appuntamento. Oh, ci vediamo poi sabato sera, d'accordo, alle 8, stesso posto?
1: No, perché c'è la partita.
0: No, ma neanche una risposta. No. Secondo me lei si è presentata e lui invece, uccel di bosco. Va bene, allora sentiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. Cosa non ha funzionato durante quel primo appuntamento? Qual è stata la frase che ha mandato, tra virgolette, in vacca tutto quanto? Raccontatecelo con un messaggio al 393 800 3000.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
7: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
10: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
11: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
12: Allora, hai deciso davvero?
11: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
15: Hai sentito? A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
16: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
15: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
16: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
15: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità, vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Arrigo Boito 114. Ami la tecnologia, lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
21: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
22: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
25: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
26: Info e sedi su renord.com.
27: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
28: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
29: Disco Radio.
30: Ciao ragazzi, primo appuntamento con il mio attuale fidanzato. Mi dice che l'estate scorsa lui non è andato tanto a ballare perché era in galera. E io ci rimango e dopo un po' lui mi dice: no, ma intendo che ero fidanzato, non in prigione.
0: Certo, invece
30: nulla,
0: adesso...
30: pensavo di stare uscendo con un criminale. E niente, buona giornata, ciao.
0: Ma povera. Ma
1: perché c'è differenza? Sì.
0: Esatto, soprattutto adesso la situazione è cambiata. Io sarei comunque offesa se fossi in te.

0: ragazzi, 26 anni fa, mamma mia. Era l'estate del 2000, c'era la canzone di Paola e Chiara, c'era Vamos a Bailar su Disco Radio nel remix di Farolfi, almeno in questo caso. Messaggi che invece arrivano a proposito dei vostri primi appuntamenti, gaff che hanno mandato tutto in vacca, o forse no, perché non è detto che il risultato sia stato quello lì. Per esempio, la mia attuale compagna, ci scrivono, Valentina, madre delle nostre bimbe tra l'altro, mi ha conquistato al primo appuntamento dicendomi che il miele è il vomito delle api.
1: Ecco.
0: Maurizio da San Maurizio, tra l'altro c'è anche una combinazione divertente tra nome e località. Che è una verità, no? O no?
1: Una dura verità, che quando la scopri dici, che ma io non lo mangio più.
0: Esatto, però così è, ed è tanto buono. Pronto?
2: Primo appuntamento, a un certo punto della conversazione si stava parlando di quello che ci, di attività che avevamo fatto da piccoli. E lui ha esordito con se non mi fossi rotto il crociato ora sarei un campione di calcio.
0: Certo.
2: E io gli ho risposto: beh, anche io se avessi mangiato una mela al giorno probabilmente sarei diventata una modella. E niente, si è offesa morte, non l'ho più rivista. Ciao Barbara Torino.
1: Allora, risposta geniale comunque.
0: Sì, beh, se avessi mangiato una mela.
1: Certo.
0: Io vi adoro. Allora, gaff da primo appuntamento al 393 800 3000. Another ora.

0: 54 Ultra, che si chiama Talk to You su Disco Radio, mentre abbiamo recuperato di nuovo il nostro fantastico Fantini impegnato stamattina a Rimini per l'Irox. Omar, ci senti?
1: Certo che vi sento benissimo, forte e chiaro.
0: Dove ti trovi in questo momento?
1: Nel traffico.
0: Ecco, perfetto.
1: Era per non sentire la mancanza di Milano, capito? Mi sembrava
0: certo.
1: Giusto.
0: No, ma poi, tra l'altro, mentre durante le prime fasi del nostro appuntamento della mattina hai trovato una Rimini, non dico deserta, ma quasi, adesso invece si sono svegliati tutti nello stesso momento.
1: Fanno così qua, cioè si mettono d'accordo tipo 8.47, sì. 8.48 tutto pieno.
0: Tutto in macchina, perfetto. Senti, noi parlavamo di gaffa da primo appuntamento, perché ti faccio un piccolo cappello introduttivo. Abbiamo scoperto che le mucche, anzi le vacche frisone francesi, sembra che riconoscano le persone dal volto, cioè i volti familiari dicono: ah, quello lì è il Giorgio, lo conosco, e si disinteressano. Se invece c'è qualcuno che non conoscono, stanno lì a guardare cercando di capire di chi si tratti.
1: No, vabbè, bellissimo, stupendo.
0: E quindi Marco ha pensato: ma quella roba lì per cui avete mandato tutto in vacca al primo appuntamento, tanto per
1: perfetto,
0: fare un collegamento, no? Allora ti faccio
1: Io non so se non so se è proprio un gaffe da primo appuntamento, però io un'estate da ragazzino, ero giovane,
0: sì,
1: e mi ero fidanzato con una, cioè, nel senso, no, allora, ce n'erano un paio che mi piacevano tanto,
0: sì,
1: ma non era corrisposto l'interesse.
0: Okay.
1: E quindi, siccome tutti i miei amici si erano fidanzati, una sera sono andato a vedere le stelle con questa ragazza, che però non mi piaceva tantissimo.
0: Mm.
1: Cioè, ho fatto il tentativo. E mentre eravamo lì a vedere le stelle, dopo un po' ho capito che proprio non mi interessava, eccetera, quindi le ho sussurrato un orecchio: andiamo?
0: Sì.
1: Lei ha spalancato gli occhi, mi ha guardato e mi ha detto: anche io! E niente, ha capito, ti amo, e niente,
0: certo.
1: Siamo stati fidanzati 6 mesi.
0: No!
1: E non ho avuto il cuore di dire
0: non ho capito
1: male.
0: Ma povera, io lo so che non farai il nome per rispetto della privacy di questa.
1: No, mai. Maura.
2: Maura.
0: Lo sapevo.
1: Senti, ma credo che glielo anche detto, e poi dopo nel
0: era informata. Senti Omar, mentre tu sei quasi pronto per l'Irox, noi qui siamo pronti per la marcia Formula 1 di Lilt. Vi facciamo un bel regalo?
3: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 promossa da Lilt. Sport, divertimento e un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. 393 800 3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e la tua email, ai più fortunati in regalo l'iscrizione all'evento e lo splendido kit gara.

0: sembra una delle nostre sigle questa.
1: La prodotta al Massi.
2: My System. È vero,
1: lo dice anche.
2: No, ma non ci credo. Pazzesco. Ma vuoi dire che è veramente così? Allora
1: è lui, è stato lui.
0: Allora gaffa da primo appuntamento, vediamo chi c'è al 393 800 3000. Pronto?
3: Ciao ragazzi, Andrea da Milano. Il mio non era un primo appuntamento, ma era già da un po' che frequentavo la mia prima fidanzatina.
0: Sì.
3: E a un certo punto lei mi disse: andiamo?
0: Sì.
3: E io, da stupido, capì: ti amo. E gli dissi: anch'io ti amo. Però lei mi disse: no, andiamo.
1: Ma si chiamava Maura per caso.
2: infatti identica alla storia di Omar di poco fa. E vabbè ragazzi, capita, perché l'assonanza fra parole è, come dire, mette in dubbio a volte.
0: Allora, pronti a dare la linea alla dottoressa Morgante, che ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. È pronta anche la redazione, vero? Chiedo solo conferma.
4: Prontissima.
0: Molto bene, allora sentiamo che cosa è successo in Italia e nel mondo. C'è Link.
4: Mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, belli svegli, ben ritrovati. Al centro Grandi Ustionati di Torino, un cinquantenne gravemente ferito dall'esplosione in una palazzina di Vignole Borbera, nell'Alessandrino, a provocarla probabilmente una bombola di gas. 18 persone in ospedale per difficoltà respiratorie, due di loro in codice giallo. A Milano intervento nella notte dei vigili del fuoco per un incendio divampato nell'ascensore esterno di un palazzo in via Angelo Inganni. Rapine aggravate in metropolitana a Milano, arrestati 4 giovani di origini egiziane, hanno tra i 20 e i 22 anni, colpi tra marzo e settembre 2025. Fuggì dal Ferrante a Porti aprendo solo una porta. Nel mirino la sorveglianza del carcere minorile. La procura di Torino ha aperto un fascicolo per evasione colposa. Il giovane era poi fuggito in Olanda. Lo sport, il calcio, Serie C, Brescia-Ascoli alla finale dei playoff. Tennis, Roland Garros fuori, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini alle 12, secondo turno. Yannick Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Matteo Messina Denaro, scoperto il tesoro della droga del boss, sequestrati oltre 200 milioni tra Europa, Libano e Isole Cayman, 3 arresti, le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo.
6: Ci attende un giovedì inizialmente assolato sul Piemonte e sulla Lombardia con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno il transito di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni su Alpi Prealpi con sconfinamenti verso sera alle zone pianeggianti di entrambe le regioni. I valori massimi diurni su Torino e Milano raggiungeranno i 33-34 gradi. Prevarrà il sole poi nella giornata di venerdì, eccetto della variabilità sulle zone montuose del Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
12: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
11: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
11: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre sempre.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, scusate la schiettezza, ma stiamo chiedendo di quella gaffa da primo appuntamento, no? Quella volta in cui per poco non avete mandato tutto in vacca o che invece è successo davvero per una frase così infelice, uscita male e che ha compromesso il risultato della vostra prima uscita. Raccontateci tutto al 393 800 3000, perché siamo veramente curiosissimi, mentre abbiamo già preparato anche la prossima canzone. Ci sentiamo insieme il disco di Bob Sinclair e Kaisa, quello che si intitola I Can

0: dai, l'abbiamo detto tante volte, no? Che in originale si trattava della canzone di New Shoes, ma che ha ripreso Bob Sinclair insieme a Kaiser di recente e che ci ha riproposto in questa nuova versione. Il titolo credo fosse lo stesso, e cioè I Can Wait. Mentre siamo di nuovo collegati con Rimini, il traffico cittadino di Rimini, da dove ci sta sentendo anche il nostro Omar Fantini. Buongiorno di nuovo, Omar.
1: Eccomi.
0: È impegnato da quelle parti lì per una gara di Irox che magari non tutti conoscono, per cui in cosa consiste questa gara? Che, diciamolo, almeno si capisce qualche dettaglio.
1: Allora, sono praticamente 8 chilometri di corsa,
0: sì,
1: intervallati però ogni chilometro da un esercizio funzionale. Per intenderci, sono lo skierg, che è quella macchina che simula il movimento dei bastoncini degli sci da fondo, diciamo.
0: Sì.
1: Poi ci sono due slitte pesanti, una da 150 kg e una da 120 kg, che vanno spinte e tirate per una cinquantina di metri.
0: Sì.
1: Poi ci sono i burpees, che è un esercizio per cui devi buttare a terra, rialzare e fare un salto per altri 80 metri. Poi c'è il bogatore, e questo lo conosceranno un po' tutti, bisogna fare 1000 metri con quello. Poi si trasportano dei pesi nelle mani, farmer carry. Poi ci si caricano 20 kg sulla schiena, si fanno degli affondi per altri 100 metri, poi si prende una palla da 6 kg e la si lancia 100 volte per aria raggiungendo un obiettivo.
0: 100 volte?
1: 100 volte. Allora, tutto questo diviso due, perché io lo faccio con mio figlio che è qua di fianco a me.
2: Sì, sentivamo il suggeritore.
1: Esatto. Lui è quello che sa i metri. Cioè io parto, cancello la memoria e vado. Poi lui dice,
3: io sono quello che gli dice dove andare, quanti giri fare durante la gara.
1: Si chiama badante, di fatto.
0: Cioè, infatti, immaginavo. E tutto questo, il vostro tempo quant'è mediamente?
1: No, l'abbiamo fatta solo un'altra volta. Abbiamo fatto...
3: 1:16
0: Un'ora e 16 minuti. Adesso, per fare un paragone, non per mettervi in difficoltà, ci mancherebbe altro, ma i più bravi, cioè i pro, in quanto tempo chiudono questo?
3: 16 minuti.
0: Quanto, scusa?
3: No,
1: 16 minuti.
0: Ma non è vero.
1: Abbondantemente sotto l'ora.
0: Abbondantemente sotto l'ora.
1: Sì.
0: Dai, non siete neanche messi così male, però, scusa.
1: No, ma credo tipo intorno ai 48-50.
3: 53, penso, il singolo...
1: No, gli parlo dalla coppia.
3: No, lo so.
0: Quindi
3: lo so,
0: una ventina di minuti in meno, quasi.
1: Sì, almeno 20 minuti. Sì,
0: mamma mia.
1: No, cioè, non siamo proprio vicinissimi al record del mondo, però fa niente. L'ultima volta nella nostra categoria erano 800 le coppie, e siamo arrivati a un onesto 3-4 centesimi. Sì.
0: Dai,
1: più della metà.
0: Allora facciamo così: visto che abbiamo dato i risultati dell'ultima volta qui,
1: stavo per stirare qualcuno.
0: Ah, benissimo.
2: Bene,
1: cioè,
2: tutto a posto.
1: Ma se l'è proprio rischiata tantissimo.
0: Ma colpa sua?
1: Eh sì, decisamente.
0: Ah, meno male. Quello. Non vorremmo averti distratto. Noi, no, capisci.
1: Volete che lo stiro adesso?
0: No, lascia stare. Va bene,
1: avevo ragione a questo punto.
0: No, va benissimo così. No, dicevo soltanto, domani, visto che tutto tornerà alla normalità, vorremmo sapere com'è andata, no?
1: Ma certo, vi portiamo il risultato, la medaglia. Tra l'altro, considerando che si paga quasi 150 euro a testa questi scherzi, se ti classifichi bene, sai quanti soldi prendi di premio?
0: Quanti?
1: Zero, niente, proprio la gloria, la vana gloria.
0: In bocca al

0: con cui avete fatto quella gaffe lì al primo appuntamento, vi è uscita quella frase che non dovevate dire, niente, è andato tutto in vacca, come si
1: dice, vacca frisona.
0: In vacca frisona, che è un po' da lì che siamo partiti, no, con la notizia che ci avrebbe cambiato la vita. In effetti abbiamo scoperto con quella che le mucche riconoscono le facce, per cui ci riconoscono sostanzialmente. Detto questo, non si sa bene per quale motivo, forse proprio per la parola vacca, siamo arrivati alla gaffa,
1: questo collegamento sottile.
0: Siamo arrivati alla gaffa che avete fatto mandando tutto proprio in quel posto lì, al vostro primo appuntamento. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno. A me era capitato una volta, vabbè, nel senso, ero in seconda superiore, quindi molto piccoli, però ero uscita con questo ragazzo che mi piaceva tanto. Lui prima sembrava si stesse frequentando con un'altra, finalmente era uscito con me, e eravamo seduti in riva al lago e fa: no, ma comunque tu sei molto più bella dell'altra. Io l'ho guardato e gli faccio: scusami, ma cosa fai, tipo paragoni? E fa: certo, io devo capire chi è la migliore per uscirci insieme. E niente, da quel momento proprio mi è crollato tutto e gli ho dato il ben servito e me ne sono tornata a casa.
0: Brava,
2: un
0: bacio,
2: fatto Chiara bene. Da Como.
0: Vabbè. Hai fatto bene, Chiara.
1: Beh, è lui uscito con l'altra
0: comunque, che però non era la sua altezza,
1: non era bella come lei,
0: non era
1: però
0: bella quanto Chiara, giusto?
1: Chiara
0: da Como. Grazie per questo racconto. Al 393 800 3000, forse c'è tempo anche per un'altra canzone, non lo so, lo scopriremo tra poco.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
7: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
6: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
7: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Info e sedi su Renord.com.
15: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ehi, dico a voi!
16: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
18: Allora, chiudiamo l'appuntamento di oggi con un messaggio da sentire. Pronto, pronto, pronto? Non vogliamo sentirlo.
19: Ciao ragazzi, ecco. Posso chiedervi un favore? Oggi è il mio compleanno, sono 30 anni tondi tondi, mi fate gli auguri?
18: Ma certo.
19: Grazie mille,
18: certo.
19: Sono Chiara da Como.
18: No, facciamoli giusti, dai, giusti. Sì, siamo solo due, cantiamo bene. E
20: due che

0: Bello anche il finale. Allora, grazie, grazie a tutti per aver partecipato all'appuntamento con i belli svegliini oggi. È già pronta anche Olga, che invece sarà con voi per il resto della mattinata. Grazie al fantastico Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie anche a Fantini in differita.
1: In bocca al lupo Omar
0: per l'Irox. Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Beh, se volete ci sentiamo domattina, come sempre puntuali dalle 6.
1: Ciao.

Sono le 10 spaccate. Bellissimissimi, simpaticissimi e anche sportivissimi i nostri belli svegli. Ciao ragazzi, splendido giovedì, ben arrivato, insomma chi fosse arrivato a destinazione, ben arrivati e buona giornata. Continuiamo questo giovedì 28 maggio, maggio mia di sgoccioli, a ritmo di musica con me Olga, 3 ore fitte di cose che ci racconteremo, di musica con le nostre hit più ritmate della città, di novità variegate, notizie, curiosità e anche novità musicali. Da qui partiamo, Joel Corriere, questa è Devo.

novità su Disco Radio, Joel Corry, la voce è quella di Raha, il risultato si chiama Devotion, 10 e 3 minuti. Quindi questo giovedì si prospetta piuttosto interessante sotto vari punti di vista, sicuramente per le cose che ci racconteremo avremo uno spazio dedicato al territorio, alla scoperta dei gioielli meravigliosi che ci circondano. Ogni regione italiana ha non so quante meraviglie che andrebbero veramente scoperte, vissute e non solo. Innanzitutto vogliamo agevolarvi la giornata con questa meravigliosa polverina magica che ho portato anche questa mattina con me, che arriva direttamente dall'India, eh? Oh, questa è la polverina della pazienza, quindi la capacità non tanto di sopportare ma proprio di gestire le difficoltà e le persone un po' complicate in modo mantenendo la calma, avete presente, con serenità tutto quanto, risolvere le cose. Ah, speriamo. Tra poco Rhythmic History, subito Beyoncé.

0: collaborazione tra Loc, un DJ brasiliano, producer brasiliano, stato spesso nei primi posti della classifica dei DJ più top al mondo, e Khalid, che non è da sottovalutare perché anche lui ha una voce meravigliosa, con tantissimi premi vinti e con insomma una bellissima carriera. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1990.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
11: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
12: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
13: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
14: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
23: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
24: Usautocenter.it.
25: Carino.
0: bellissimi uomini. Il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Disco Radio.
20: Oggi è la giornata mondiale del gioco, tra poco parleremo anche di questo. Intanto ci godiamo letteralmente una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1990, cioè i Rhythmic History. Da lì, i 24/7.
4: Rhythmic History. 24/7, kick it one time.

Disco Radio con Tac Tac, BLK e WIT, 10:21 minuti tra le nostre hit. Allora, capita a volte che arrivino messaggi sbagliati, nel senso che Disco Radio è lì nella vostra chat WhatsApp, no? Perché uno utilizza insomma i nostri numeri e devi mandare gli esami del sangue che hai fatto a tua mamma piuttosto che la mandi a noi. Alessandro, è sbagliato, sappilo. Oggi è la giornata mondiale del gioco, siamo stati generazioni che hanno giocato tantissimo. Quali erano i vostri giochi preferiti da bambini? Non voglio una lista di... Non vogliamo una lista di giochi meravigliosi che arrivano dal passato, ma i giochi che più vi emozionavano, quelli nei quali proprio godevate come pazzi. Questo è giornata mondiale del gioco.

0: Ritorna Mick su Disco Radio, questa è la sua Fabulous, 10:29 minuti, giornata mondiale del gioco. Ritorniamo a noi bambini, quanto abbiamo giocato, siamo vissuti, cresciuti all'aperto. Cinzia Morgante, mi confermi questa cosa?
1: Assolutamente sì, sottoscrivo.
0: La lista dei giochi è infinita, ma ce ne sono alcuni che tanto ancora oggi al pensiero ci emozionano. Tipo, cosa mi tiri fuori?
1: Il nascondino.
0: Nascondino. Era più bello nascondersi o cercare per te?
1: Ah, per me nascondere, tanto ero piccolina, mi infilavo dappertutto.
0: Capisci, aspettiamo i vostri messaggi che veramente fermino quelle emozioni lì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Subito l'avete sentita, su Disco Radio è tornata Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
1: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Rapine aggravate sui mezzi pubblici a Milano. Arrestati 4 giovani di origini egiziane, tutti con precedenti, hanno tra i 20 e i 22 anni, ricercato un quinto, i colpi tra marzo e settembre 2025. Al centro Grandi Ustionati di Torino, il 50enne gravemente ferito dall'esplosione in una palazzina di Vignole Borbera nell'Alessandrino l'avrebbe provocata con una bombola di gas. Oggi lutto cittadino a Omegna nel Verbano per i funerali di Federico Gualtieri, 30enne ricercatore scientifico, uno dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Ad Aosta, riciclaggio, amministrazione giudiziaria per il casinò di San Vincent. Lo sport, il calcio, la Serie C, Brescia-Ascoli e la finale dei playoff, tennis, Roland Garros fuori, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini alle 12, secondo turno, Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Sciopero generale, si profila una giornata di disagi domani per trasporti, scuola e sanità, dalle 22 di stasera scatta quello di autostrade, da mezzanotte quello del comparto aereo, le news tra un'ora con Fabrizio Gaias. Bring it
4: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Giornata mondiale del gioco, qual era il vostro gioco preferito da bambini? Deve arrivarci l'emozione di quei momenti.
3: Disco

0: adoro questa Coco Jumbo. Su Disco Radio l'abbiamo ritrovata in fondo al From Disco to Disco con le 4 hit più ritmate ascoltate senza alcuna interruzione. Allora, la giornata mondiale del gioco si celebra ogni anno in questa giornata che è il 28 maggio, una ricorrenza creata nel 98 per promuovere e difendere il diritto universale al gioco, al riposo e al tempo libero per tutti i bambini e le bambine del mondo. Considerate che oggi, 28 maggio 2026, si contano nel mondo una quantità esagerata di conflitti armati, sono più di 50. Comunque, siamo stati la generazione che ha più goduto la libertà e i giochi all'aperto. Bastava una palla, bastava un elastico, il pomeriggio volava via. L'estate era la stagione della libertà, dell'avventura. Io a pensarci ancora mi emoziono. Si esplorava tutto, ragazzi, non avevamo limiti, o almeno così funzionava la mia infanzia. Tutto quello che stava attorno a casa era un'avventura. Facciamo cose oggi ritenute non pericolose, oltre ogni immaginazione, impossibile. Chi di voi scavalcava cancelli, staccionate, se entrava in cortili di giardini abbandonati, ci si arrampicava su qualunque cosa, pure sui muri, sugli alberi, si pedalava fino ai confini del mondo, che solitamente era la via di casa, e poi amicizie indimenticabili. Si stava in cortile, in piazza, in strada, e le macchine erano poche, c'era una sicurezza diversa, certo che si litigava, ma stava poi a noi risolvere scaramucce. E tra ginocchia sbucciate, ma qualunque cosa in realtà era sbucciata, l'estate era davvero un momento che ancora oggi, insomma, sembra impossibile fosse così tanto libero. Nella giornata mondiale di realtà del gioco riviviamo un po' quei momenti spensierati, chiedendovi qual era il vostro gioco preferito da bambini. Non è una lista di cose che vogliamo, ma un'emozione che arriva sotto forma di un breve messaggio vocale.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
7: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
8: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
9: Passa da Globo Sport.
8: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
9: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
8: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
9: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
8: Corri da Globo Sport.
9: Il tuo running al miglior prezzo.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Io adoravo giocare a nascondino per le vie del paese. Mi scrivete le sere d'estate, quando ancora non c'era la paura di adesso e ci si conosceva tutti. Tu ore e ore a nascondino. Ciao Elisabetta.

0: Collision, cioè Bebe Rexha con Faithless. Disco Radio, 10:54 minuti nel nostro viaggio, giornata mondiale del gioco. Ricordiamo un messaggio, il gioco che più ci emozionava, il nostro gioco preferito, insomma, da bambini, da adolescenti. C'è chi era un grande costruttore, Radio, diciamo così.
1: Penso di aver costruito palloni con qualsiasi materiale mi sia capitato tra le mani.
0: Davvero?
1: Mia adolescenza, Beppe da
0: Trezzano. Ciao Beppe, io ricordo, guarda, al massimo, non so, a scuola, con si appallo trovava la carta, poi tutto lo scotch attorno, ma altri ricordi miei non ne ho. Messaggi da condividere, perché poi ci fanno vivere un po' le stesse emozioni. Chissà che gioco è preferito il suo di Lady Gaga.

0: Mojito Roar su Disco Radio, giornata mondiale del gioco. Torniamo a un tempo di grande, grande, grande felicità, quello in cui si giocava.
1: Ciao Olga, Pazzo Roby. Beh, Pazzo cosa Roby. Aggiungere d'altro a tutto quello che hai già detto te? Il gioco della rana, il calciobalilla, le freccette, i flipper, i passatempi, la chitarra fuori dal bar fino a tarda notte con poi la signora che cristava dietro e tutte cose bellissime che i giovani d'oggi adesso non hanno. E vabbè, pazienza, faccia la mia a loro. Ciao Olga, Pazzo Roby.
0: Ciao Pazzo Roby, che poi è vero, perché in ogni casa, in ogni via, in ogni situazione. 11:02 Disco Radio. C'era la signora o il signore che in realtà non era felicissimo che si urlava, che si giocasse con la palla, che o bucava il pallone o lanciava il secchio d'acqua. C'era sempre un po' il disturbatore, diciamo così. A volte erano neanche impossibili.

miei amici anche nella vita. Martin Garrix e The Sheeran, questa complicità espressa proprio da Repeated, la novità che abbiamo scelto per voi. Torniamo ai giochi, diciamo, dell'infanzia, no? A quel periodo felice e spensierato che tutti quanti abbiamo passato e che condividiamo con voi. Il vostro gioco preferito? In realtà questa è un po' la domanda. Io saluto Tiziana da Cuneo che mi tira fuori la caccia al tesoro. Lei diceva da piccola io adoravo. Ricordo che un anno per il mio compleanno, che cade a fine luglio, mio fratello, mia sorella me l'hanno preparata nascondendo tutti i bigliettini nelle vicinanze. Ricordi meravigliosi. C'è Loco su Disco Radio, anche la sua. Loco, Loco, Loco.

0: Life con Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin, che voce meravigliosa. Torniamo all'infanzia, ai giochi che più ci emozionavano. C'è chi è un po' oltre l'infanzia.
1: Beh,
0: come questo messaggio.
1: Beh, con una descrizione così, se parli di emozioni, torno indietro nel tempo e penso al gioco della bottiglia. Mamma mia. Ciao Dario da Lodi.
0: Ciao Dario, ma quello era un pochino più avanti. Super Clay, ben arrivato, buongiorno. Il gioco che più ti emozionava fare da giovane, insomma, da ragazzo?
2: Esplorare il corpo femminile.
0: Ma in che senso?
2: Delle mie amiche,
0: no,
2: volevo capire.
0: Io
2: facevo il dottore.
0: Ma davvero c'è chi giocava al dottore da
2: te lo giuro, all'età di 10 anni ho cominciato a...
0: Precoce.
2: No, ad essere
0: precoce.
2: Un po' curioso.
0: Io fino alle 15 avevo ancora le Barbie, figurati.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
10: Davvero? Non vedo ora, ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usauto Center Gvilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
14: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Disco Radio.
15: Si parla di giochi, quello più emozionante legato ai nostri ricordi dell'adolescenza, insomma dell'infanzia, intanto rivivendo anche una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1997, ritorna It's Like That.
16: Rhythmic History.

0: Anima su Disco Radio with Joji. 11:23 minuti, giornata mondiale del gioco. Tra pochi secondi si giocherà, vi regaliamo una bella esperienza. Intanto ricordando, riportando alla memoria nei messaggi vocali il gioco che più ci fa emozionare ancora oggi pensandoci. Questo effettivamente è uno dei miei preferiti, in assoluto.
1: Ma che dovete fare? L'elastico, ma vi ricordate?
0: Sì.
1: Andavamo ore e ore
0: sì.
1: avanti a giocare fino alla sera e facevamo pure le gare noi nel cortile.
0: Sì, sì, sì.
1: Bacio a Monica da
0: Ciao Monica, bello ginnico come gioco oggi, insomma, chi c'ha fiato oggi per giocare all'elastico? Si gioca invece, non serve il fiato.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E Disco Radio ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 promossa da Lilt. Sport, divertimento e anche un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Marcia Formula 1 e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione all'evento e anche lo splendido

0: Abbiamo anche Havana di Camila Cabello su Disco Radio come Olga, giornata mondiale del gioco, e stiamo rivivendo il gioco preferito nostro della nostra infanzia, non so, Fabrizio Gaias, che è stato uno che in terra sarda, secondo me, anche lui si è divertito tra mille avventure avventurose.
1: Beh, vabbè, insomma, il classico campana, si chiama così da qualche parte, da noi si chiamava Pedredu, un'altra cosa. E poi la casetta nel giardino.
0: Anch'io quella la facevo.
1: Facevamo la casetta tra ragazzi, cugini, amici.
0: Con la merenda.
1: Con la merenda, certo.
0: Tutti portavano qualcosa, chi le merendine, chi le cose avanzate. Non è che c'era troppa sofisticazione. Ai tempi ci si arrangiava veramente con un po' di pane e burro e zucchero, per dirti, con la marmellata.
1: Caldo incredibile. Oh, stava
0: che
1: bene.
0: Tempi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi c'è anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. A Brescia, 52esimo anniversario della strage neofascista di Piazza della Loggia, 8 rintocchi, tanti quanti le vittime. Alle 10.12 hanno dato il via alle celebrazioni. Rapine aggravate sui mezzi pubblici a Milano tra marzo e settembre 2025, in manette 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni, tutti con precedenti, si cerca un quinto. Al centro Grandi Ustionati di Torino, il 50enne ferito dall'esplosione di una palazzina di Vignole Borbera in provincia di Alessandria, l'avrebbe provocata con una bombola di gas. Adesso ha ustioni sul 50% del corpo. Autocombustione tra le rotoballe di fieno in un'azienda agricola di Cumignano sul Naviglio. Siamo in provincia di Cremona. Le fiamme hanno raggiunto una stalla uccidendo 10 vitelli. Il calcio Serie C, Brescia-Ascoli, la finale dei play-off andata il 2 giugno alle Arrigamonti alle 21.15. Tennis, Roland Garros alle 12, secondo turno, Sinner-Serundolo. Sciopero domani per trasporti, scuole e sanità, dalle 21 di questa sera quello dei treni, da mezzanotte quello del comparto aereo, domani tocca ai mezzi pubblici nelle città, adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La scena politica sembra più infervorata che mai, e del resto dopo l'esito controverso del voto amministrativo, soprattutto la vittoria del centrodestra a Venezia, tutto torna a galla nella guerra tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra vuole in qualche modo arrivare a una nuova legge elettorale che eviti il pareggio, e il centrosinistra sembra orientato a fare muro sull'attuale legge, oppure con modifiche che non siano sostanziali. E questo sarà un terreno di scontro che però ovviamente non infiamma la platea degli elettori. Sono due i grandi temi che semineranno sicuramente la campagna elettorale di tante tante discussioni. Uno, l'immigrazione, che è stato uno dei fattori al nord anche del successo del centro-destra, perché il tema dei rischi connessi a una immigrazione incontrollata è molto molto presente a livello di popolazione, a livello di cittadini elettori, e la politica sembra accorgersene poco, e soprattutto la sinistra non ha elaborato una sua strategia sull'immigrazione. E l'altro però riguarda il governo, perché chi governa ne è responsabile, i costi dell'energia. E qui sul tema della sostenibilità del livello di vita, sui rischi connessi al continuo aumento dei costi, i salari bassi, è il centrodestra che si deve misurare, e ovviamente l'opposizione che fa il suo mestiere è in casa. Due grandi temi, immigrazione e sostenibilità della vita dal punto di vista economico. Su questo si giocherà tutta la lunga partita della campagna elettorale.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Giochi d'infanzia indimenticabili, indimenticabili quanti, troppo.

0: Ed Hayley su Disco Radio con me Olga, c'è anche Closure from disco to disco appena suonato, vuol dire 4 hit le più ritmate senza alcuna interruzione. Giovedì è gite, andiamo alla scoperta del territorio. La Lombardia è decisamente una regione ricca di meraviglie, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia, ogni regione d'Italia è ricca veramente di meraviglie. E andiamo su questa ciclo, su questo percorso ciclopedonale che veramente è interessante. Poco dopo il ponte di Paderno, il fiume Adda, che scorre piuttosto lento fino a un certo punto, entra in una gola profonda e il suo corso diventa impetuoso e spumeggiante. Possiamo seguire un po' il corso del fiume Adda andando sul percorso ciclopedonale che costeggia proprio il fiume. È un percorso lungo circa 50 km, immerso nella natura, nella storia, che collega proprio Lecco a Cassano d'Adda. È conosciuto anche come il sentiero di Leonardo, quindi se volete avere più informazioni per come immergervi nel sentiero, per come entrare, perché non per farsi di cose, non deve farsi 50 km ovviamente. Comunque è prevalentemente pianeggiante, è sterrato con queste strade diciamo bianche, ma anche asfaltate. È adatto a tutti i tipi di bicicletta, tranne però quelle da corsa, che ovviamente non hanno diciamo così un tipo di gomme adatte. Il tracciato segue il corso del fiume toccando dei borghi che sono meravigliosi, anche delle meraviglie di archeologia industriale. C'è anche un punto nel quale Leonardo pare aver poi creato lo sfondo di un suo famoso dipinto, che è la Vergine delle Rocce, un punto ben preciso che si dice lì Leonardo appunto ha preso quello spunto per metterlo nel suo dipinto. Se volete ricordatevi il percorso ciclopedonale che costeggia il fiume d'Adda.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
3: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
3: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
3: Lombardia, qui puoi.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Fermo! Hai visto?
9: Non può essere!
8: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
10: Autorigol di...
11: A Milano dal 1906.
12: Vi portiamo a spasso nel tempo libero su Disco Radio, anche mentre si lavora, perché no, siamo stati sulla percorso ciclopedonale del fiume Adda.

0: Lewis con Pump It from 2006 qui su Disco Radio, tornando a ricordare i giochi della nostra infanzia, i preferiti giochi della nostra infanzia, ovviamente.
1: Ciao Olga!
0: Ciao!
1: Perché palla avvelenata, dove lo vogliamo mettere? Non so neanche più che cos'è.
0: Oh,
1: era bellissimo per colpire l'altro. Ciao Francesco da Valenza.
0: Ciao Francesco, mezzogiorno e due minuti.
2: Disco
0: tra l'altro palla avvelenata non era uno dei miei giochi d'infanzia, tra l'altro.
3: Ciao Olga, Daniele Pascali. Allora, il mio gioco preferito quando ero bambino era giocare a biglie, facevamo giornate intere a giocare, oppure nascondino. Daniele Pascali, giù dalle brande.
0: Giù dalle brande, nascondino, vabbè, come se non ci fosse un domani proprio. Infatti un domani non c'era, perché si giocava 25 ore al giorno. Le biglie mia mamma non me le comprava, perché diceva che poi le avrei, insomma, erano pericolose, potevo, ogni famiglia aveva le sue dinamiche, ovviamente. Robin Schulz, la novità che ascoltiamo è la sua Better Time.

0: novità è proprio questa, questi suoni, si chiama Better Times, Robin Schulz alla voce, insomma una voce meravigliosa, Barbz, scritto B-A-R-B-Z, Barbz, penso che la pronuncia sia corretta. Allora, giochi, abbiamo giocato tantissimo, noi, ragazzi dello Zoo di Berlino, giochi indimenticabili, non è una lista di giochi quella che vogliamo, ma il gioco, quello che vi rimanda veramente alla spensieratezza, alla libertà totale, alle avventure che si viveva da bambini, da ragazzi.
1: Comunque il mio preferito in cortile, il gioco della corda, con la corda quella lunga che dovevi entrare mentre la corda girava, bellissimo!
0: Sì, divertentissimo soprattutto, ragazzi. È vero che mangiavamo il mondo ogni volta, però quante calorie si bruciavano ai tempi.

0: Questo appuntamento prosegue come tutti i giorni della settimana, come Olga e come qua, dalle 10 alle 13. Viaggiamo, beviamo, lavoriamo, facciamo cose a ritmo di musica con le nostre hit, anche questa dei Medusa che è Don't Wanna Go Home. Invece no, la voglia a quest'ora è di andarsene a casa, o comunque almeno andarsene in un posto tranquilli, seduti, a respirare, a mangiare cose, a rilassarci, a rigenerarci, decomprimere sicuramente. Il Rhythmic History sta per tornare per farci un po' respirare adesso storica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
12: Ambu, mi piaci tu.
13: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
18: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come

0: cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
0: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
2: Disco Radio.
3: Ogni sera la Dance Story che vi accompagna dalle 21 per un'ora con la voce meravigliosa di Alessia Loisi. Adesso vi accompagniamo con il Rhythmic History in versione remix di Dan Johnson dal 95, Trees Family.
2: Rhythmic History.

davvero una Queen of Chinatown, la Amanda Lear, la sua, la hit originale sua del 77. Questa è la new version del 2026 con Harris and Har e Hart to Baker alla voce. Amanda Lear, icone più misteriose del mondo pop ancora oggi, insomma, quando la senti in un'intervista rimani veramente ammagliato, affascinato dalla cultura, insomma, da un passato sicuramente ricco di tantissime cose, grandissima lei. Viaggio continua con Jess Glynn.

0: radio con Aie che ci porta un po' in giro per il mondo. Questa hit è di Kasango, uno dei migliori talenti sudafricani della musica dance, in collaborazione con un DJ e producer italo-spagnolo, da qui il nome Alejandro Garrido. Alejandro Garrindido. Ascoltatori carissimi, buon appetito. Questo vi auguro nella pausa pranzo su Disco Radio con tanta energia. Ci raccontiamo cose. Oggi poi è la giornata mondiale del gioco. Siamo stati nei giardini, nei cortili dell'infanzia a ricordare quello che è stato per tutti il gioco preferito. Ognuno di noi al suo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dal 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
7: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
12: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Nel From Disco to Disco 4 hit ci aspettano. Iniziamo da Another 54 Ultra.

0: traccia è su Disco Radio, Mambo Number 5, nel From Disco to Disco, in fondo alle 4 hit più ritmate, ascoltate senza alcuna interruzione. Giovedì, buone notizie sul fronte natura, ci sono anche delle buone notizie sul fronte natura, forse è più corretto dire così, come per esempio, già ne abbiamo parlato, il castoro europeo che è tornato a ripopolare il fiume Ticino, tra l'altro grande animale che risale ai cartoni animati dell'infanzia, per esempio Ciacca Castoro, ve lo ricordate? Sebbene fosse scomparso dall'Italia centinaia di anni fa, recenti monitoraggi hanno confermato la sua presenza in diversi tratti del territorio piemontese ma anche lombardo. Da zona Verbania fino all'intero parco del Ticino, il castoro è un ingegnere ambientale perché costruisce tane e dighe migliorando la biodiversità e la qualità dell'ecosistema fluviale, quindi sono animali importantissimi. Anche lo stambecco è salvo, ragazzi, abbiamo rischiato. Lo stambecco alpino, un tempo ridotto a poche decine di esemplari, a causa della caccia ovviamente, è stato salvato e protetto, ma recentemente la specie simbolo del Parco Nazionale del Gran Paradiso e della Regione Piemonte era stata inclusa nell'emendamento di revisione della legge sulla caccia sul territorio nazionale. Fortunatamente, proprio di queste ore, la riforma non è passata. C'è stata una bella sommossa anche nei social, bisogna dire, e altrimenti tra qualche anno vi avrei riparlato dell'estinzione dello stambecco. Invece no, è salvo questo animale. Anche il cervo sardo è risorto da circa 100 individui a migliaia di individui e ci sono progetti di reintroduzione anche per la lince, insomma. Speriamo di andare in una direzione che sia di bellezza, di natura, di rispetto e non di non tornare indietro.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Ci ritroviamo su Disco Radio nei nostri milioni di viaggi in questo giovedì, tra musica energica, anche quella di TST

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait. In questo giovedì su Disco Radio siamo stati con voi sulla pista ciclopedonale dell'Adda per una giornata un po' diversa. Sì, è lunga 50 km, ma può essere fatta anche a tratti. Poi siamo stati nella giornata mondiale del gioco, che oggi nei nostri cortili assolati d'estate, a rivivere in nascondino anche il salto con la corda, e abbiamo visto come di fatto il castoro non sa più, una specie in via d'estinzione.

Barbie su Disco Radio. A proposito di Castoro, se ne parlava poco fa, di fatto era scomparso completamente, sta tornando a ripopolare l'Italia. Poi non è corretto dire di fatto che non è più in via d'estinzione, ce n'è, insomma, qualche esemplare sta spuntando tra Piemonte e Lombardia, non solo, anche lo Stambecco.

0: Matt Moore, che tra l'altro sarà, caro il mio Don, in Italia nei prossimi giorni.
1: Bello.
0: Il 28 giugno a Sesto San Giovanni, al mitico Carro Ponte. Se preferite, sempre insomma, una bella data. Milano è qui.
1: Hai capito?
0: Milano è qui.
1: Devo dire che Michael Moore è uno di quelli molto interessanti. Pensa che lui è stato il primo rapper. Il rap è uno di quei mondi dove non si parla di omosessualità. A sdoganare il fatto che tutti possono essere omosessuali. Che il rapper può essere anche povero. Quindi, Thrift Shop, ad esempio, è lui che va a fare la spesa dei vestiti in un negozio di vestiti usati. E quindi mi è sempre piaciuto. Poi è sempre stato inaspettatamente bravo a rappare sulla cassa dritta. Bravo Michael Moore. Quindi Milano lo meritiamo. Ce lo meritiamo.
0: Doppia data a Sesto San Giovanni alle 19, al 21 sarà poi all'Alcatraz.
1: E l'una e due. No, fa ridere. È l'una, due, tre secondi. Quindi è un, due, tre. Via. E Giovedon, chissà che mangerà Olga oggi.
0: Allora, io oggi ho del riso in padella, semplicissimo, con un mix di verdure variegate.
1: Sì.
0: Che sono gli asparagi. Okay. Io non riesco a dire asparagi, scusa, ho delle difficoltà.
1: Gli asparagi, poi.
0: No, dillo bene.
1: Asparagi.
0: Dillo bene tu.
1: Asparagi.
0: Asparagi o aspargi.
1: Aspargili, cioè, dove ti pare, che te pare, che te frega.
0: E un'insalatina.
1: Ok.
0: Via belli lisci.
1: C'è del sedano?
0: Leggeri. Sì, c'è del sedano. C'è del sedano tenero.
1: Che a Roma si chiama il sellero. È una cosa che l'ho scoperto adesso.
0: Comunque, ci piace.
1: C'è anche della novità di Calvin Harris e Gisi.
0: Vi lascio al nostro selerone.
1: Ciao, selerino.

0: watching, oh, I'm Satisfy, Calvin Harris e Jeezy. 5 minuti trascorsi dopo le 13. Anche se qui dentro nella family, ragazzi, voi lo dite sempre così. Ciao.
1: Uè, amico Don, calma, lo sai cosa ti dice Oma di Alba?
0: Calma.
1: Che è luna, oh. È luna.
0: Che è successo?
1: Luna, è luna con Don Cash, è giovedì, woo!
0: C'è dell'entusiasmo, ragazzi, ma oggi, visto che ripartiamo così con una voce folle, parliamo di follie. Follie fatte per i nostri cuccioli. E di che cosa mangiano i vostri cuccioli? Perché spopola a Parigi, ma adesso spopola in tutto il mondo, anche qui a Milano, i ristoranti e i caffè dog first, quindi quelli in cui si dà da mangiare cose che sono chiaramente migliori e molto più soddisfacenti, visto che la Satisfy, ai nostri cuccioletti. Io da poco ho iniziato a preparargli delle polpettine fatte in casa che, devo dire, hanno cambiato la vita della mia piccola amica. Ma tu, quale follia hai fatto per i tuoi cuccioli?
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
3: Disco Radio.

0: Provincials con Hamburgs, 13 e 12, mamma mia, prima erano l'una, due, tre, adesso sono le 13, 12 e 11. Buon giovedonne, il 28 maggio, follie fatte per i nostri pelosetti a quattro zampe. La nostra amica Vanessa da Venaria dice: ogni giorno donne impazzisco per loro. Ho cambiato il mio lavoro per poter passare più tempo insieme ai miei pelosetti e devo dire che mi hanno cambiato la vita e ogni giorno dedicato a loro è un giorno migliore. Che cosa meravigliosa, ma che bravi che siete.
1: Signore e signori, ecco a voi lo speaker Sellerone.
0: Sellerone?
1: Il più bravo della nazione. Parlo di Don Cash.
0: Eh no, però qua mi dovevi sbagliato. Dovevi in Roma, mai sbagliato. Scusami, Sellerone, la nazione, qui dovevi finire con Don Cascione. Mi caschi sulle basi.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
3: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Bellino, eh.
4: Molto bene, molto
3: diciamo
4: bene.
3: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
5: Cioè. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Amu! L'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu! È a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu! Si scrive con l'H.
10: Amu! Mi piaci tu!
11: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
12: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
13: Autorigol di...
14: A Milano dal 1906.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
19: Cioè?
18: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
19: E conviene?
18: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
19: Dove?
18: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
20: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
21: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai sentito? A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
19: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
4: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro. Prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
19: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
4: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
0: E nasce, questa ve la voglio introdurre così, ragazzi, la melodia del Forno Blondes con What's Up, che in discoteca ci arriva con DJ Nico nella sua versione.
23: Rhythmic History.

0: Lontani da me, Getaway, Kungs, Boys, Noise, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, ragazzuanci e ragazzuanci, parliamo di follie. Però follie che questa volta facciamo e abbiamo fatto, facciamo quotidianamente per i nostri cuccioli a quattro zampe. Ciao.
1: Ciao Don, Ene al Camio Tauro.
0: Ciao Ene, allora.
1: La follia secondo me più bella che ho voluto fare per la mia cucciola Tiffanina, che è rimasta sola dopo che sono mancati gli altri due,
0: Padata.
1: E portarla in giro nelle Langhe con il sidecar.
0: Bravo.
1: Io guidavo logicamente e lei nel sidecar. Ciao.
0: Posso dire che il contrario sarebbe stato un po' più preoccupante, ragazzi. Comunque, se dovete fare guidare i vostri cuccioli, fatelo quantomeno così, con calma. Ovviamente scherzo, 393 800 3000, ma non si scherza con loro. Follie fatte per i nostri animaletti in casa. Ditemele, con calma.

0: Jade Motion, David Guetta riprendono la voce di Diana Ross, la melodia scritta da Nile Rodgers. Ma you turn me. Ma quanto era bello, ragazzi, era il 1983, avevo un anno e già spaccava di brutto. Upside down your journey. Allora, disco dei Lovers, follie fatte per i nostri cuccioli a quattro zampe, i cani e i gatti. Siamo Ilenia e Monica, ciao donne, ti ascoltiamo da Terno d'Isola di Bergamo. La follia più grande è stato comprare una villa con un mega giardino per i nostri due pitbull, in modo da poterli fare giocare, correre e andare in piscina. Ovviamente anche noi ci permettiamo il lusso di andare in acqua con loro. Eh sì, perché così noi diventiamo talmente, se diventiamo mamma e papà dei nostri cuccioli, e talmente in maniera inconscia diventano loro totalitari, che sono loro i veri padroni e noi lì umili servitori a dire: posso anch'io?
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione, mentre mi racconti la follia più grande fatta per i tuoi cuccioli a quattro zampe al 393 800 3000.

Invention of the Groove.

0: Is the bitch of the city. Mamma mia. Si chiama My System di Felicia, che chiude le 4 senza interruzione su Disco Radio. Madonna quanto è potente questo pezzo. Potente come l'amore che ci lega ai nostri cuccioli. E ve l'ho detto in apertura, in anticipazione di questa prima ora del nostro Don Pomeriggio insieme a tavola, Don Pranzo con Disco Radio e Don Cash. Viene dalla Francia, ma oramai spopola in tutto il mondo, la nuova mania, quella dei dog first, che sono i caffè dove si va con il cane e con il gatto, ma c'è anche il cibo per loro. Cioè non solo le ciotoline, ma si preparano proprio dei dolci. Chiaramente quando si dice dolci, senza zucchero, si prepara la carne soltanto con l'acqua, insomma si preparano quelli che sembrano essere cose commestibili da noi umani, ma oltre che da noi possono essere mangiati da loro. Io la mia ultima follia che ho fatto per la mia piccola Amelie è quella, e vi consiglio di farlo, di iniziare a prendere il macinato normale e gli preparo dei mini hamburgerini. Pensavo, mamma che sbattimento, piuttosto le crocchette sono a posto, il cibo l'umido che sicuramente è buono. No ragazzi, non c'è paragone. Da quando glielo do non avete idea il pelo, non avete idea la sua attività, la gioia negli occhi. Poi il fatto che io faccia queste polpettine, le metta nel frigo, le tengo lì perché sono fatte con l'acqua, sono talmente buone, tutta proteina adesso che arriva l'estate, ogni tanto diciamo che una salta fuori, me la metto in bocca anch'io, e lei quando vede che mangiamo la stessa cosa impazzisce, si sente ancora più felice. Ma parliamo di follie fatte per i nostri cuccioli a quattro zampe. Ciao, chi è con me?
1: Disco, sono Carolina.
0: Ciao,
1: la
0: caro.
1: Follia più grande che ho fatto per uno dei miei cani,
0: sì?
1: È stato dormire fuori in giardino con lui per 3 mesi.
0: Oh.
1: Un cane salvato dal canile di 8 anni, cresciuto in un appartamento a Milano, e tra virgolette un cane corso.
0: Quindi enorme.
1: Ma adesso è l'amore della nostra vita.
0: Ma certo,
1: ciao.
0: Ma certo.
2: Ciao,
0: ciao patato.
2: Vabbè, mi ero fidato di una brutta persona e per 2 mesi e mezzo
0: sì,
2: non ho avuto il lavoro. Però ad Achille non gli avevo mai fatto mancare né dolci,
0: patatino,
2: né cibo,
0: sì.
2: Piuttosto mangiavo io la pasta in bianco, però a lui era tutto normale.
0: Credimi.
2: Ciao Don,
0: lo
2: so Roby.
0: Lo so esattamente Roby. Bravo, ancora sentiamo.
3: Ciao Don Cash, Katia da Torino.
0: Ciao Katia.
3: Io ho una cagnolina, sì, che quando era piccola, che aveva quasi un anno, decise di portarla ai giardini, ai Murazzi di Torino.
0: Okay.
3: E lei, entusiasta di correre e saltare, mi ha fatto il salto della paratia, cioè del muretto in cui
0: no,
3: ci si affaccia.
0: Patà.
3: E mi è caduta dentro il fiume.
0: No, amorino.
3: Il fiume sul Po.
0: No.
3: Porca miseria, che paura.
0: Certo.
3: E io, la mia pazzia più grande, ero pronta a saltare dentro il Po per andare a recuperare. Per fortuna è intervenuto poi la polizia che mi ha dato una mano e siamo riusciti a soccorrerla senza dovermi immergere nel Po. Questa è la pazzia più grande che io avrei fatto per la mia cucciola.
0: Ma
3: un bacino, saluti e baci. Ciao ciao.
0: Immagini i momenti di paura e la follia. Io soltanto se mangio un minuto in ritardo o se mi fa la cacca un minuto in ritardo sto di un male, impazzisco, faccio mille chiamate. Amore, non è ancora andato in bagno, sta finendo il mondo. Quindi non voglio immaginare tanti una roba del genere. Comunque 393-800-3000 è il numero. Oggi si parla di follia e la prima follia è quella per i nostri cuccioli a quattro zampe.
4: E adesso è arrivato il dog. E adesso è arrivato il dog.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
8: È arrivato il momento della musica, le hit senza interruzione, mentre mi raccontate la follia fatta per i vostri cuccioli. E fra un attimo ve la do la ricetta dell'hamburgerino per i cani e i gatti, ve lo dico, ve la do fra un attimo. Baby Rich e Faithless.

0: Dio Chris Florida con la loro Hangover. Follie fatte per i nostri cuccioli a quattro zampe. Ciao.
1: Ciao Don, sono Nadia, benvenuti sul Seveso.
0: Ciao Nadia.
1: Io ho un cagnolone di 6 anni che si chiama Leon. La forzia e follia che ho fatto per lui è stata mettermi in mezzo tra lui e un Amstaff che l'ha aggredito, l'ha attaccato al collo. Io mi sono piazzata in mezzo e li ho separati, gli ho liberato il mio cane.
0: Così.
1: E per lui, non so, farei di tutto.
0: E non te ne accorgi
1: ciao.
0: Nemmeno.
2: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
2: La follia che faccio per il mio signor gatto Thor. Le faccio praticamente tutti i giorni, perché qualsiasi cosa ha bisogno, cioè, gliela prendo, perché è un amore e mi tiene tanta tanta compagnia. Guai chi tratta male gli animali. Buona giornata a tutti.
0: Messaggio anonimo: io non ho fatto follie, sono la persona che non voleva il cane, 4 anni, vivo solo con lui. Ti prego donne, dammi la ricetta degli hamburgerini, così la mia amica smette di vomitare. Allora, fatevi seguire da un veterinario nutrizionista, però se prendete soltanto il vitellino, lo spinacino di vitellino, perché loro sono carnivori, quindi c'è poco da fare, lo fate tritare, lo mettete sulla padella con l'acqua, semplicemente l'acqua, fate un mini hamburger da 25 grammi, lo mettete con l'acqua, lo lasci lì, lo giri 2 volte fino a quando il cuore si cucina, quindi all'interno lo troverai cotto, glielo sbricioli, i ragazzi impazziscono e questa cosa li farà diventare nuovi.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
4: Disco Radio.
0: E sono di nuovo le 2:22.
4: Disco.
5: Don Cash,
0: sì?
5: Sono le 22 e 2 e 2 e 2 e 2 e 22 e 2 e 2 e 2. Ciao da Sabrina di Garbagnate,
0: ciao,
5: milanese.
0: Ciao Sabri, benvenuta con noi in studio ancora, ciao.
6: Uè, Don Cash, sono sempre io, Oma di Alba.
0: Piano, ma...
6: Dopo l'una, sì. Cosa c'è?
0: Il 3.
6: Semplice, sono le 2 e 2 e 2 e 2 e 2. Ciao Don!
0: Anche oggi è andato in questa maniera. Benvenuti nella nostra family, fra un attimo c'è la sigla, quindi tenete il telefono a portata di mano, perché vi svelerò e avete soltanto 60 secondi, ma ora c'è la novità, si chiama Devotion.

0: accantoniamo l'argomento dei nostri amatissimissimissimissimissimi cuccioli a quattro zampe, ragazzi. Oggi però l'argomento è le follie. La prossima è una follia che riguarda la musica, riguarda Spotify. Però ha a che fare anche con l'intelligenza artificiale e l'essere umano. E allora voglio sapere qual è quella cosa che fai con immensa soddisfazione. Cioè quella cosa che fai e vuoi stare da solo, che può essere anche andare in bagno, oppure nel mio caso cucinare. Io quando cucino non voglio rotture di scatole, non voglio nessuno in giro. O metto la musica jazz, o mi faccio partire un episodio di Shameless o di Big Bang Theory, ma voglio stare lì concentrato, quella cosa mi fa andare le mani e mi sento proprio nel mio totale mondo. Come quando sono in radio, io non voglio nessuno intorno a me perché mi piace concentrarmi su di voi, sui vostri messaggi, sul freestyle, insomma totale concentrazione. Voglio sapere qual è quella cosa che ami fare totalmente da solo, totalmente da sola. 393 800 3000, 60 secondi a partire da adesso per dire il tuo nome e quella cosa che devi fare in totale solitudine. Oh, ma si torna un attimo indietro nel tempo, ma c'è anche il mio fratellino Tommy V, il mio fratellino Tommy V direttamente da Venezia, insieme a lui TNF, Molto Sugo e Cesar Roger. Insomma, la scena house italiana e quella è inglese. Questa è Stay, alto il volume della musica, guys.
1: We'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

0: Live and to me, Alok e Khalid, 14 e 12. Allora, ragazzi, le vostre voci, la cosa che vuoi fare assolutamente da solo. Voglio stare da solo quando, proviamo a sentire.
1: Preparare le lezioni di nuoto dei miei allievi.
0: Quando prepari le lezioni di nuoto, Angelo da Como, quando gioco a freccette voglio stare da solo. Voglio stare da solo quando cammino, dice Stefano da Milano, perché mi perdo nelle città e questa cosa mi aiuta a capire se sono completamente capace di stare nel posto in cui sono. Bello! Cose che ami fare da solo o da sola, al 393-800-3000, ancora 60 secondi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
11: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
18: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
19: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
18: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
19: Questa era un'edizione straordinaria.
13: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Cose che amate fare da soli al 393-800-3000. Fra qualche istante arriva la sigla con le vostre voci. Io ho anche un regalo per voi. Quindi tenete sempre il telefono a portata di mano e gli occhi connessi alla strada. Ma ora voliamo al 95. Tot Terry, Everything But That Girl. History.

0: Cicalif con duro. Allora, cosa chiamate fare da soli? Giocare a freccette? I miei hobby creativi, dice Anouk. Comprare i vestiti, nessuno mi deve dare consigli. Messaggio anonimo. Fra un attimo c'è la sigla live. Ma adesso, ragazzi, io mi auguro che abbiate il telefono a portata di mano, perché stanno per arrivare prima delle vostre voci, ma io arrivo con un bel regalino. Avete voglia di correre? E allora via!
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Stavolta vi portiamo, ragazzi, alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 promossa da Lilt. Sport e divertimento con l'obiettivo importantissimo, quello di sostenere la prevenzione, la diagnosi e l'assistenza alle persone che sono malate oncologiche. Ci saremo anche noi con la nostra musica, sarà una giornata indimenticabile per la solidarietà. Vuoi sapere per vincere come si fa? C'è il nostro numero magico, il 393-800-3000. Hai 5 minuti per scrivere un sms, whatsapp o telegram con queste 4 parole. Marcia, Formula 1 e la tua email. Il più fortunato o la più fortunata avrà l'iscrizione in regalo all'evento e uno splendido kit gara offerto da Disco Radio. Te lo ripeto, scrivi Marcia, Formula 1 e la tua email fra 3, 2, 1, let's go!
1: Disco Radio!

0: Ciao Don, ciao. Nadia da Milano. Ciao Nadia. Io quando ero un po' più piccola, sì? Adoravo attraversarmi le discoteche gremite di gente che esplodevano di persone,
1: sì?
0: Per vedere se ero in grado di stare da sola in mezzo a una miriade di gente sentendomi comunque a mio agio.
1: Ma che bello!
0: E le prime volte facevo fatica, mi dovevo costringere.
1: Okay.
0: Poi è diventata una cosa naturale e anche quella cosa mi ha aiutata ad essere adesso una persona piuttosto tranquilla con tutti, cioè non ho paranoie, non sono sociopatica, anche grazie a questi esercizi a cui mi sottoponevo.
1: Bravo.
0: Ciao Don, numero uno di sempre.
1: Grazie di vero cuore. Cosa che amate fare da sole? Anouk, i miei hobby creativi, non sappiamo quali sono, bene. Comprare i vestiti, messaggio anonimo, detesto i consigli degli altri. Ciao.
2: Ciao, sono Barbara. Io amo fare tassativamente da sola.
1: Sì.
2: Tiramisù, ragù e pasta cotta in casa.
3: Okay. Ciao. Non per fare il paravento, ma veramente la cosa che mi piace di più a fare da solo è sentire il disco radio. Mi rilasso e guido in santa pace.
1: Grazie.
3: Come sempre, Michele Taverani.
4: Il mio lavoro, il contadino, da solo nella cabina del trattore, da solo con il badile in mano, sempre e quasi sempre da solo.
1: Da
4: ciao,
1: solo,
4: Don,
1: ciao.
5: Ciao disco radio, ciao Don Cash, Roberto da Parabiago.
1: Ciao, Brady.
5: Preparare le lezioni di nuoto dei miei allievi.
1: Ok, ancora, giocare a freccette, Angelo da Como, Stefano da Milano, quando cammino, passeggio, amo farmi trasportare dalle città, dei luoghi e poi capisco se potrei stare lì in questo posto, se potrei cambiare città. Bello, mi piace, dai che ci provo.

0: You Are So Beautiful, Anima insieme a Joe G con la loro Beautiful. 32 minuti trascorsi dopo le 14. Buongiovedon. Allora ragazzi, novità nel mondo di Spotify. Ci sono due novità, una legata al mondo della Universal, che permetterà di creare i propri mashup, i propri remix a tutte le persone che hanno un account. Quindi anche tu che sei un semplice ascoltatore, da domani puoi diventare un producer senza, così, con due click. E questo non so se è l'inizio della fine. Dall'altra parte invece viene rimesso al centro delle selezioni musicali l'essere umano. Quindi vi faccio un'altra domanda adesso, non cose che fate da soli, ma cose che non vorreste mai affidare a un computer. Cioè, c'è qualcosa, visto che c'è questo grande embargo di intelligenza artificiale, di robot umanoidi che fanno tutto per noi, ma c'è una cosa che non faresti mai fare a un computer? Dici, guarda, io questa cosa piuttosto me la smazzo da solo, mi faccio tutto il campo, mi faccio tutte le scale, ma questa cosa non la farei mai mai fare a un computer. Ve lo dico io, coccolare i cuccioli o i nostri figli, per esempio, mai farlo fare agli altri.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22 su Disco Radio.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
9: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Cose che non vorresti delegare agli altri, né tantomeno delegarle a un computer. Cose che preferite fare da soli al 393 800 3000. Partono

0: It's Love di Gaia a chiudere le nostre quattro hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora, Disco Radio Lovers, mamma mia che era bella la musica di un tempo, quella che ci faceva stare bene, quella che ci accompagnava nel 1998, prima anche Fisher, Toons and I, Dua Lipa, insomma il meglio della musica di ieri, di oggi e di domani, sempre qui su Disco Radio. Allora ragazzi, nella prima ora abbiamo parlato di cose che amiamo, scusate, nella seconda ora, all'inizio, vi ho fatto il freestyle sulle cose che amate fare da soli, perché vi ho detto arriva da Spotify una doppia novità, duplice. Da un lato, insieme a Universal hanno deciso di sdoganare questa cosa: potrete da soli farvi i remix e i mashup di tutte quelle che sono le canzoni, cioè potrete mettere insieme il pezzo che abbiamo appena sentito, Gaia It's Love, che ne so, con quei giornalisti, con Fabri Fibra, con quello che vi pare, diventerete praticamente voi stessi degli artisti. Esisteranno però penso un numero talmente tanto grande di canzoni che probabilmente questo potrebbe svilire le canzoni originali in uscita. E poi dall'altra parte invece, siccome siamo stati vittime dell'algoritmo e quindi tutte le playlist più importanti sono selezionate non come da noi in radio dagli esseri umani, ma vengono selezionate dall'algoritmo, allora si è pensato finalmente di fare un retrofronte, di riconsegnare in mano all'essere umano la scelta di quelle che sono le canzoni meritevoli di essere inserite nelle playlist che tutti quanti noi ascoltiamo. Quindi che ci sia l'uomo al centro del nostro futuro, per me è una cosa che mi piace. E allora da lì la domanda: cosa chiamate fare da soli, Disco Radio Lovers? Ditelo allo
1: zio. Sicuro non farei, non delegherei qualcuno che mi ripiegasse il mio paracadute. Beh, ciao Costa da Torino.
0: Giusto Costa, beh, effettivamente è la tua vita affidarla. Ivan da Bergamo dice: io non affiderei nessuno il compito di fare l'amore con la mia compagna. Giusto, hai ragione. Ciao.
2: Ciao Don. Ciao. Io non farei mai e poi mai, sì, chiamare i miei clienti dall'intelligenza artificiale.
0: Ah, vedi.
2: Ho bisogno di avere quella sensibilità e di trasmettere quell'empatia che solo l'essere umano può dare. Beh, quindi sono convinto che nei rapporti umani l'intelligenza artificiale rimarrà sempre indietro.
0: Io non ne sono convinto che sia così, ma me lo auguro con tutto me stesso. Io ad esempio non delegherei mai neanche il lavoro che faccio, neanche lo stare in radio, neanche la scelta musicale, neanche il sistemarmi le rogne, no, lo farei tutto io. Come andare a ballare? Ma puoi delegare qualcuno per andare a ballare al posto tuo? E allora balliamo tutti insieme su Disco Radio, da dove e da quando sei con noi, al 393 800 3000.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
10: Si inizia a ballare con le cinture di sicurezza allacciate, mi raccomando, il volume alto dei Disco Radio Lovers al 393 800 3000. Da dove o da quando sei con noi nella famiglia di Disco Radio?

0: arrivato il Doc, e adesso è arrivato il Doc.
1: E sono le 15, buongiovedì donna.
2: Disco Radio.
1: La terza ora che trascorriamo insieme con Don Cash e Disco Radio, perché su Disco Radio con il Don, wow wow wow, la terza ora diventa sempre una festa, musica senza interruzione, ragazzi, vi basta dirci da dove e da quando ballate con noi, noi che nei 90 eravamo sempre qui con Disco Radio. Eh sì, questi sono i due must, ballo con Disco Radio da, oppure noi che nei 90. Divertitevi, sbizzarritevi, sfogatevi, fateci sapere dove portate il suono e la nostra musica e ripetetelo ancora ed ancora, perché la novità di Ed Sheeran e Martin Garrix si chiama così, Repeat It.

0: Screzio DJ, si chiama Glow. Allora ragazzi, proviamo a sentire chi balla con lo zio Don. Buongiorno.
1: Pazzo Roby.
0: Ciao Pazzo Roby, che balla con noi. Poi chi c'è?
2: Buongiorno.
0: Salve, che entusiasmo.
3: Da che? Sono Alba di Alba.
0: Alba, buongiorno e benvenuto con noi in squadra, nel nostro team. Allora, da dove, da quando si balla con Disco Radio? Ciao.
4: No, se non ricordo male, io da buon boomer,
0: sì,
4: negli anni 90 i lenti erano già un ricordo. Gli anni 80 sì, c'era da divertirsi con gli vari strusciamenti. Ma negli anni 90 i lenti in discoteca non c'erano già più.
0: Come diceva Gia.
4: Poi va bene.
0: Divertirsi con i lenti, con le tipe, con i vari strusciamenti. Vabbè, 393 800 3000, da dove, da quando ballate qui con noi in Disco Radio?

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
5: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria. Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
10: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: I want to be free!
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
14: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
15: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
14: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
15: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
16: Disco Radio.
17: Aprite la mente e allacciate le cinture di sicurezza mentre mi raccontate dove siete, mentre ballate con noi. Ciao, chi è con me?
18: Ciao Donna, Alessandra da Dairago.
17: Dairago, buongiorno.
19: Ciao, pomeriggio. Don, sono Daniel da Arluno.
17: Arluno che balla con noi. Qual è l'anno in cui ci avete scelto? E noi abbiamo scelto quello di Francesco, il 1992, con gli Usura e la loro Open Your Mind.
3: Rhythmic

0: Bowser, Dio di Calvin Harris. Rimaneteci vicini e raccontateci da dove e da quando ballate con la family di Disco Radio. Ciao.
1: Stefania, classe 1983, felicissima di aver fatto parte degli anni 90 ed esserci cresciuta dentro.
0: Oh.
1: Perché quell'epoca lì non tornerà mai più. Gli adolescenti di adesso non sanno cosa si sono persi.
0: Sono inguaiati.
1: E non vivranno mai l'amicizia che abbiamo vissuto noi.
0: Esatto.
1: Mai fatto parte di una compagnia, sempre stata indipendente, ribelle, seguito solo le persone che mi piacevano. E non ho mai avuto problemi a essere quella fuori dal coro e non lo sono tuttora.
0: Perché noi avevamo la libertà di scegliere.
1: Bisogna imparare a essere forti e non dare la colpa agli altri per quello che si subisce.
0: Mamma mia, che bello! E adesso

0: Grazie per tutti i messaggi con le voci, con Disco Radio, con il Don. Adesso me li edito, ragazzi, ci faccio una mega sigla. Grazie per averla cantata tutti insieme. Questa era Loco Loco di il Gordo Ryan Zoldold. E sentiamo chi balla con me al 393-800-3000. Ciao.
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Ciao da Venaria.
0: Venaria.
1: Sono le cose che amiamo di più a distruggerci.
0: Questo Ciao. È riferito alla frase che ha detto l'amica prima. Ma che belle frasi oggi, tanta filosofia. Da dove e da quando sei qui con noi?
2: Lì, mamma Nada. Pavia! 36 gradi all'ombra.
0: 36 gradi all'ombra a Pavia? Delicatissimo.
3: Disco Radio! Promo!
4: Welcome to the party!
3: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: È tempo di news, augurando un buon giovedì alla redazione di Link, scopriamo le ultime.
5: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. False fatturazioni per il programma TV della parte degli animali, indagata a Milano Michela Vittoria Brambilla, perquisizione della Guardia di Finanza nella sede dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Si analizzano le telecamere della stazione Certosa a Milano per trovare i nomi dei responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane è stato aggredito da 8 o 9 persone. 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, 8 rintocchi in ricordo delle 8 vittime questa mattina. Maestra d'asilo accusata di maltrattamenti a Vercelli, sospetta dal servizio, la procura l'accusa di almeno 30 episodi. Recuperato dalle acque della Dora a Torino, il corpo senza vita di un uomo, ignota la sua identità. Allerta gialla fino alla mezzanotte per rischio temporale in Lombardia e a Milano, Torino, tra le quattro città di oggi a bollino rosso. In Svizzera un uomo grida Allah Akbar, coltella 4 persone in stazione e arrestato. Roland Garros, sta male Sinner che si ferma dopo 2 set avanti, poi rientra e va ancora sotto e continua con difficoltà. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
9: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Disco Radio Parma.
0: Giovani e belli o diversamente giovani per sempre, a noi non importa, l'importante è che abbiate le cinture di sicurezza allacciate, Disco Radio Lovers, perché ora si vola. Quattro hit che ci porteranno avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica insieme allo zio Don Cash. La prima è il remix di Cédric Gervais dalla Francia, della voce di Lana Del Rey con Young and Beautiful. Party.

0: is a bum to be. Non capisci dove siamo qui. Chiaramente che oggi è giovedì, Disco Radio e Don Cash, questa qui è la nostra di family. Tutto il giorno connessa alla radio, la vita va via e bella pure al contrario. Ogni momento è straordinario, spengo i problemi ed accendo Disco Radio. E ve l'ho detto in freestyle, Bum to be di Reggie e Laura Tesoro, era l'ultima tra le quattro senza interruzione. E allora Disco Radio Lovers, ditelo zio Don Cash, da dove e da quando si balla con noi? Ciao.
1: Ciao Don. Salve. Sono Domodosso, Domodosso. Ballo con voi dal 1989.
0: Dal primo anno.
2: Mi dispiace per la ragazza lì che non si sia divertita
0: negli anni 90.
2: Anni 80 e 90. Okay. Era veramente da spaccarsi, da divertirsi a merda. Fino
0: allora che ci sono i bambini!
2: E il giorno dopo si ricominciava.
0: Già, è vero. Abbiamo vissuto un'epoca micidiale.
3: Ciao Marco Daniela Galbani, ma questa che cosa sta dicendo? Gli anni 90 sono stati uno spettacolo. Niente cellulare, tutti che comunicavano, gli oratori pieni.
0: Le
3: si usciva
0: disco.
3: Tutti insieme il sabato sera, si le andava comitive. In birreria, si andava in discoteca. Adesso sono tutti lobotomizzati. Manco sono capaci a provarci con una ragazza, gli devono mandare un messaggio. Ma di che cosa sta parlando? Ma quella ragazza lì ha avuto seri problemi, te lo dico io.
0: C'è stata un'amica prima che ha detto che non ha vissuto benissimo gli anni 80 e 90, ma ovviamente non la gran parte invece.
4: Ma toglieteli il vino alla signora.
0: Piano, ma allora!
4: Lo ha vissuto lei negli anni 80 e 90.
0: Vabbè, evidentemente in una situazione che non piaceva a lei.
5: Don Cash, non cambierei mai al mondo la radio.
0: Mai?
5: Perché voi siete fantastici.
0: Oh, grazie.
5: Giuro.
0: Ma chi sei? Non me l'hai detto. Comunque il nostro superpotere siete voi, Disco Radio siete voi.
6: No, noi con le biglie, io da buon boomer 55enne giocavamo a galletto. Che era favoloso. E non si poteva fare bus pazzetta, però.
0: Galletto, bus pazzetta. Ma come parli? Parli come i giovani di oggi. Sei troppo young.
7: Disco Radio.
8: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%!
9: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta!
10: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
11: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
10: I dialetti con Lombardialet.
11: Divertente animazione e intrattenimento.
10: Vieni a festeggiare la Lombardia.
11: Lombardia, qui puoi.
12: La sicurezza
13: è Volvo.
12: La tecnologia
13: è Volvo.
12: Il prezzo
13: è perfetto.
14: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
17: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
18: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
19: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
17: Cioè?
19: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
17: E conviene?
19: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
17: Dove?
19: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Disco Radio. Ancora musica, ancora hit senza alcuna interruzione, ma soprattutto ancora una volta vi chiedo di allacciare le cinture di sicurezza. Vi riporto indietro nel tempo al 1995. Avevo 13 anni, il mondo era totalmente diverso. I famosi anni 90 che stiamo celebrando, il nostro numero di telefono, noi che nei 90 eravamo qui con Disco Radio. E dal 95, anno in cui ci ha scelto Alessia da Milano, ci sono gli Ecstatic con Move Me Up.
7: Rhythmic History.

0: già, c'è molto di più di quello che diamo a vedere, soprattutto dentro i nostri cuori, dentro le nostre anime. Axwell Ingrosso che ci accompagnano indietro nel tempo e ai giorni nostri già dal 2017 con questa mega hit. Disco Radio Lovers, buon giovedon, siamo arrivati alla fine, io lo vedo già lì a Milano, il mio fratellino Marelli,
1: eccomi,
0: mi è pronto?
1: Mi vedi?
0: E allora da Roma restituisco la linea e ritorno sempre qui nella family del pranzo domani a augurarvi un buon pomeriggio dalle 13 alle 16. Per il momento, da parte mia, peace out.
2: Disco Radio.
1: Via, via, via, scolleghiamoci da Roma.
2: Disco Radio.
1: Ciao Don, riprendiamo la linea qui da Milano per le prossime tre ore. Insieme a me sono Fabio Marelli. Un po' di sorprese anche oggi.

0: Bad Times. È sempre bello quando ci sentiamo tra le 4 e le 7, 3 ore ogni giorno. Cambio nome, anzi cambio cognome.
1: Giovedelli!
0: E oggi sono Giovedelli.
1: Bloccato nel traffico, vale!
0: Vai piano, mi raccomando.
2: Bello Paolo Melli!
0: Paolo Melli, ma
2: ciao,
0: che senso?
2: Ciao,
0: va bene, avete capito che insomma il grado di sobrietà è sempre quello. Poi più si avvicina il weekend, qualcuno dice: ma come, anch'io voglio venire nei vostri studi? Bene, venite ai nostri eventi. Per esempio il prossimo, quello del 14 giugno, l'autodromo di Monza Mancia Formula 1 Lilt. A uno degli ultimi sono venuti appunto alcuni dei nostri ascoltatori, due dei quali saranno, come proprio oggi, hanno vinto delle speciali Disco Radio Bag. Allora, se volete venire a vedere insomma com'è Disco Radio, anche proprio nel backstage, nel dietro le quinte, venite ai nostri eventi. Intanto, sai che ti

0: Casango e Alejandro Garrido con AIE. Le 4:11 minuti. Allora, mentre selezioneremo i vostri audio, continuate, potete mandarli al 393-800-3000. Se volete salutare qualcuno, mandateci l'audio, poi dite di mettere su Disco Radio e arriveranno a sorpresa la nostra rubrica. Sai chi ti saluta anche oggi in questo caldo caldissimo giovedì, dove invece prima però arriva un bel retweet su Radio 1004. Vediamo chi lo indovina in un secondo. Inizia così?
1: In tante iniziano così.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
14: Autorigol di...
15: A Milano dal 1906.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
20: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
21: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
22: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
23: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
22: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
23: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
22: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Se stai pensando di cambiare auto, smetti
0: smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
0: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
2: Disco Radio.
3: Con orecchi attenti, tutti hanno riconosciuto il Rhythmic History.
24: Noi mettiamo le orecchie, sì. Tu porta i frarielli.
3: Ma cosa c'entra? Vabbè, ve lo dico io, Gabri Ponte.

0: gradi all'ombra, che ci mettereste dentro per fare merenda? Voglio un ingrediente particolare, insomma, metteteci quello che vi pare e soprattutto come lo chiamereste. Tra poco festeggiamo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo in redazione Link, l'attualità ci racconta tutto Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo dallo sport, dal tennis in particolare. Non sono buone notizie. Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. L'azzurro era avanti di 2-7 ed era sul 5-1 a suo favore nel terzo set. Poi il malore e la sconfitta per 3-7-2. False fatturazioni per il programma TV dalla parte degli animali. Indagata a Milano Michela Vittoria Brambilla. Si analizzano le telecamere della stazione Certosa a Milano per trovare i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane è stato aggredito da 8 o 9 persone. 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, 8 rintocchi in ricordo delle 8 vittime questa mattina. Maestra d'asilo accusata di maltrattamenti a Vercelli è stata sospesa dal servizio e la procura l'accusa di almeno 30 episodi. Recuperato dalle acque della Dora a Torino il corpo senza vita di un uomo, ignota l'identità. Allerta gialla fino alla mezzanotte per rischio temporali in Lombardia e a Milano, Torino tra le quattro città di oggi da bollino rosso. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale potrà interessare anche le pianure tra Piemonte e Lombardia per un indebolimento dell'anticiclone che comunque rimarrà presente anche nei prossimi giorni con clima sempre caldo estivo ma valori meno estremi rispetto ai giorni precedenti. Venerdì ritroveremo ancora degli annuvolamenti al mattino, specie in Piemonte, con qualche silvo fenomeno. Poi nel pomeriggio qualche temporale ancora possibile soprattutto sui rilievi alpini. Le temperature massime venerdì saranno intorno ai 30-32 gradi in pianura in città Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
14: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Hamburger Day con queste temperature, che ci mettiamo dentro?
15: Queste temperature ci va solo un'anguria,
0: un hamburger con la

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: 4 senza interruzione intanto nel front disco to disco. E che ci mangiamo con 40 gradi percepiti, 30 all'ombra di 28 maggio? Beh, qualcuno suggerisce di mangiare l'anguria, giustamente. E allora dobbiamo infilarla però dentro a due fette di pane, visto che oggi è l'hamburger day, cioè quello di lusso, quello romantico, a forma di cuore, caruccio, love burger, biscottona per San Valentino, ma ormai è passato. Quello fatto con i vermi, insomma, infinite tipologie di hamburger in giro per il mondo. È arrivato negli Stati Uniti fra il 19esimo e il 20esimo secolo, a seguito dei marinai tedeschi, due dritte, due note, magari, non so, parteciperete a un quiz e lo saprete. Oh, io ho sentito disco radio. Quelli soprattutto provenienti da Amburgo, è diventato il piatto nazionale, insomma, americano, tutto il mondo riconosciuto, il panino con la polpetta. E gli americani gli hanno dedicato appunto dal 95 il 28 maggio. Il Lux Burger, quello di lusso, costa 9.450 euro, si chiama Sua, che se lo mangia lei, Sua è Sua, con ingredienti super top secret, col cavolo, e voglio sapere che magno se sborso 10.000 euro. Lo spaghetti burger, sempre dagli Stati Uniti, il Lutter Burger con due donuts glassati e le ciambelle americane al posto del pane, ma dentro carne, formaggio e bacon. Per i vegani come la nostra Olga, il Crunchy Veg, un po' meno per lei, da ad Albugnano in provincia di Asti hanno creato il burger di trota, che omaggia Mulassano, il caffè torinese dove è nato il tramezzino, e hanno reinterpretato il pane bianco, quindi sandwich con mele, noci, farine tipo 1, con un hamburger di trota salmonata e poi quello con i vermi, ma questo ve lo risparmio. Quindi potete metterci quello che volete. Che ci mettete dentro per fare merenda e come lo chiamiamo sto burger?
1: Panino all'albanese, direi.
0: All'albanese.
1: Io mangiavo sempre pane, fetta di pane,
0: sì,
1: pomodoro, cetriolo.
0: Buoni.
1: E feta. Fai un bel paninazzo con quello.
0: Mamma
1: ed
0: mia.
1: È leggerissimo.
0: Ma sai che me lo farei adesso?
2: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Ma ho sentito bene?
0: Sì.
2: Viva l'Anduja.
0: Ah, ok, per un attimo ho avuto un mancamento.
2: Summer Anduja Party. Weppa.
0: Per un secondo.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto.
4: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Chi con l'osso buco, chi in onore del nostro DJ Panozzo, cosa ci mettereste
10: quanto
9: dentro?
10: Quanto costa questo hamburger?
9: 10.000 euro.
10: La faccia sua.
9: Però deve

qualcuno. Arriva la nostra rubrica Sai chi ti saluta tra poco. E allora è il momento di mandare gli audio, così potete stupire chi volete, fate poi mettere su Disco Radio, arriveranno le sorprese e ne arriveranno tante da qui fino alle 7. Anche Calvin Harris, Jazzy e Una lingua nuova per me, Satisfy.

0: Ma prima è arrivato il momento, uno dei momenti che io temo di più, non solo a Tamarristori, non solo il TJF, non so se tema di più quelli o la rubrica del sai chi ti saluta,
1: E saluto ma sorella,
0: lo sapevo
1: e
0: io.
1: E saluto ma mamma,
0: certo.
1: E saluto da frate, da
2: sempre. Brandon, sai chi ti saluta.
0: Lo so, sempre, tutte le volte. Va bene, allora stupite chi volete tra poco. 393-800-3000, potete salutare chi volete e stupire chi vi pare, insomma, facendo accendere la disco radio.
3: Sai chi ti saluta? Jimmy Tulipano.
0: Sì, ma non dovete
3: da Milano.
0: Non dovete salutare me però.
2: Clapson.
0: Va bene, ok. Chi è?
4: Ciao Fabio.
0: Sì.
4: Volevo dire ai miei colleghi dell'autoricambio. Sai chi vi saluta?
0: Aia. Va bene, c'è chi ha appena fatto 150 hamburger, visto che oggi è l'hamburger day al lavoro. Buon lavoro.
3: Ciao Marelli.
0: Ciao.
3: Spese oggi.
0: Sì.
3: Sono al concerto del mitico Gabri Ponte.
0: Salutiamo.
3: San Siro.
0: Vedi, il cos'è? Il 27, se non sbaglio, 27 giugno. Bene, lui ha salutato Gabri Ponte, per esempio, e voi potete salutare chi vi pare al 393-800-3000.
5: Sai chi ti saluta? Sto caldo!
0: Io ho molta paura di sta rubrica.
1: Saluto ma sorella.
0: Ecco.

0: che tutti vogliono salutare alla radio. E allora stupite chi volete, ognuno saluta chi vuole. 393 800 3000, sentiamo chi vuole sfruttare il nostro momento allegria anche questa settimana. Chi è?
1: Marelli, io saluto sto condizionatore qua che non funziona.
0: Queste C però sempre, tutte le volte. Va bene, salutiamo. No, poi il condizionatore che non funziona oggi, noi lo salutiamo proprio tutti, guarda.
2: Sai chi ti saluta?

0: La fidanzata.
1: La mia?
0: Chiara.
1: Guarda proprio Chiara, ti ringrazio. Ho già dato, però va bene così. Comunque grazie per il pensiero. Quando volete salutare, a parte salutate chi vi pare, ovviamente.
2: Ciao Disco Radio. Ciao. Io vorrei salutare mio marito che è sul camion con questo caldissimo atroce.
1: Sì.
2: E sperando che mi senti.
1: Ah,
2: ciao Nico, un bacione. Lina da Villa Dadda. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Ho capito, sperando che sia sul camion e non da qualche altra parte.
3: Saluto il Bez che domenica corre al Mugello la MotoGP. Ed è in testa al mondiale.
1: Marco Bezzecchi.
3: Vai, grande, certo. Bez, grande, con la Triglia, binomio Bez. Italiano.
1: Sì, assolutamente.
4: Sono Alice da Campospinoso.
1: Ecco, sì.
4: Ma non, oggi non è il momento tamarro.
1: Certo, anche oggi è quel momento lì. Allora chiediamo ad ascoltatori e ascoltatrici di diventare annunciatori e annunciatrici ufficiali di Tamarristory anche
5: ehi,
1: oggi.
5: Tamarri, ehi. Siete pronti? Allora, anche se non siamo a Ibiza, dobbiamo comunque essere sul pezzo.
1: Sì,
5: quindi, cassa dritta,
1: c'è.
5: Sulle mani,
1: sì.
5: Musica tuono. Dai che andiamo con la Tamarria.
6: Fa caldo,
1: sì.
6: Metti il Tamarristo, rimane lì.
1: Dai, tra poco. Basta.
7: Saluto Massone.
1: Ancora.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
13: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tu.

0: folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
2: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
2: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
3: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Disco Radio. Usciamo dalla rubrica Sai chi ti saluta per arrivare al Tamarristori.
10: Pappardelli.
9: Oh, Pappardelli.
10: Sai chi ti saluta?
9: Dai.
10: Il ragù di cinghiale.
9: Certo, col Pappardelli stanno bene. A proposito di cinghiali e tamarri, c'è il Tamarristori.

0: cosa lo dedichereste? Pensateci, ma prima...
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Bisogna essere sempre pronti. Prima vi porto all'autodromo di Monza. Sto facendo il refresh come sempre. Siamo ormai alla soglia delle 2000, dei 2000 amici che insieme a tanti ascoltatori di Disco Radio saranno con me alla marcia Formula 1 Lilt domenica 14 giugno. Allora venite, vi portiamo a questo grande evento all'autodromo di Monza per ovviamente aiutare la Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sport, divertimento, l'obiettivo importantissimo di sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi, ci sarete anche voi, la nostra musica, una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. Vi do il numero 393 800 3000, 5 minuti da ora per mandare un sms, un whatsapp o un telegram. Scrivete marcia formula 1, aggiungete la mail, i più fortunati vinceranno l'iscrizione all'evento e uno splendido kit gara.

0: Yoji, è stata una delle nostre cose nuove, Beautiful. Siamo arrivati al momento di portarvi a Milano Marittima. Con sto caldo ci sta a fare un weekend, una due giorni di eventi dedicati agli animali. C'è la Dog Parade, quindi soprattutto avete capito di chi stiamo parlando. Sapete già a chi o cosa dedicherete il prossimo weekend? Allora ditecelo con un audio se volete, meglio, così sentiamo anche la vostra vocina. 393 800 3000, e tra poco organizziamo questo fine settimana.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dato Link, c'è l'attualità delle 5:30 alla redazione con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. Si analizzano le telecamere della stazione Certosa a Milano per trovare i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane che è stato aggredito da 8 o 9 persone. Maestra d'asilo accusata di maltrattamenti a Vercelli, sospesa dal servizio, la procura l'accusa di almeno 30 episodi. Allerta gialla fino alla mezzanotte per il rischio temporale in Lombardia e a Milano. Torino è tra le quattro città di oggi da bollino rosso. Veniamo allo sport, al tennis. Jannik Sinner eliminato dal secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. L'azzurro era avanti di 2-7 ed era sul 5-1 a suo favore nel terzo, poi il malore e la sconfitta per 3-7-2. Secondo Axios, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, manca il via libera di Trump che si è preso un paio di giorni per decidere. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
4: Che bello così.
3: Bello, vero?
4: Sì, questa mi piace.
5: È uscita la signora Sironi di colpo lì.
4: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
15: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: A chi o cosa dedicherete il prossimo weekend?

0: proprio iniziato a fare la radio da un anno. Era il 1995 a chiudere il From Disco to Disco. Quante emozioni che ci regala. Le 4 senza interruzione. Ne avremo un altro da qui fino alle 7. Avremo anche la Disco Radio Bag. Abbiamo un weekend che arriva, un sacco di cose da fare. Questa è bella, una bella due giorni. Vi porto a Milano Marittima, che poi con sto caldo uno anticipa molto volentieri anche il weekend estivo, dedicato agli animali. 30-31 maggio c'è la Dog Parade. Dunque, ho selezionato nelle due giornate le due cose secondo me più carine. Allora, sabato 30 il raduno dalle 16 dedicato ai barboncini e ai molte poo. E poi ci sarà anche Edoardo Stoppa, tra l'altro, che è grande amico degli animali, amico anche della Lilt. Tra l'altro poi ci sarà anche con noi e correrà la marcia Formula 1 Lilt. Quindi venite all'autodoro di Monza domenica 14 giugno. Comunque lo potrete anche incontrare proprio questo sabato a Milano Marittima, altrimenti poi a Monza con noi. E poi domenica la giornata sarà dedicata alle adozioni, alle associazioni e alle foto. Alle 16 i cani in cerca di casa, io ho già la pelle d'oca mentre ve lo dico, e un momento fotografico dei cani felicemente adottati. Quindi se avete adottato un cane, insomma, o più di un cane, o avete voglia di adottarlo, andate a fare un salto questo weekend a Milano Marittima. Può essere un'occasione se non avete ancora organizzato niente. Al 393-800-3000 invece chi sa già cosa farà e a chi o cosa dedicherà il prossimo weekend. Sentiamo i vostri messaggi che sono arrivati. Partiamo da Veronica San Vittore Olona. Sì, lei la prima, eccola.
1: Super weekend ad Ibiza con tutta la famiglia, perché mio fratellino si sposa. Wow. Auguri Leo e Corinne. Veronica da San Vittore Olona.
0: E allora, anche tu, facci le foto, mandacele. Francesca da San Donato poi.
2: Questo weekend sarà interamente dedicato a mio padre. Tutta la famiglia, per i quattro figli, quattro cognati e quattro altri generi. E 10 nipoti a festeggiare Super Nonno che compie 98 anni.
0: Allora super auguri, glieli faremo anche in onda.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
5: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
6: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
5: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
6: Info su merbag.it.
7: Ci siamo tutti? A chi o cosa dedicherete il weekend?
8: Questo weekend?
7: Sì.
8: Questo weekend montiamo il condizionatore.

0: al lago, oh, in campeggio, che al bello. Lago d'Idro.
1: Ma che
0: ciao,
1: meraviglia.
0: Antonietta.
1: Tutti in campeggio, le 6 e un minuto.
2: Disco Radio.
1: Cosa succederà da qui alle 7? Bah, partiamo da qualcosa di nuovo. Sono Fabio Marelli, c'è Joel Corry, Devotion.

0: pomeriggio. Vabbè, insomma, in tanti state organizzando un bel weekend.
1: Cristian da Barzano.
0: Ciao Cristian.
1: Questo è il nostro weekend di mia moglie.
0: Che fai?
1: Che fai? Festeggiamo 4 anni di matrimonio.
0: Che meraviglia.
1: E 10 anni di storia.
0: Addirittura, tantissimo.
1: E domani faccio pure il compleanno.
0: Pure, ma non è che stai esagerando. Va bene, insomma, vi dicevo, tante cose capiteranno da qui fino alle 7. Arriva anche un bel ritmo. Chisto, io ve lo faccio già sentire perché inizia così. Se l'avete riconosciuto, potete anche canticchiarlo voi. Magari lo facciamo canticchiare da uno dei nostri ascoltatori che è stato e venuto all'evento. Uno degli ultimi eventi era la Wings for Life. Sapete che, insomma, si vincono, si portano a casa anche le disco radio bag. E lui ha trovato una disco radio bag speciale. Lui è Francesco ed è qui vicino a me. Vieni, Francesco, ciao. Fatti sentire.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Bene, dai, tutto a posto.
0: Appena arrivato. Adesso vi facciamo vedere tutto quello, insomma, come funziona. L'hai riconosciuto Rhythmic History?
2: No, in questo momento ero impegnato a mettere le...

0: Francesco, l'hai indovinato qual è il Rhythmic History? L'ha riconosciuto?
1: Sì, certo che, certo
0: sì, però sì. Mi ha detto che è stonato.
1: Sono un po' stonato, poi c'era quel caldo con l'aria condizionata.
0: Ah, ecco, va bene, va bene. Tra poco lo sentiamo. Adesso vi spiego anche che cosa ha vinto, cosa ha trovato nella Disco Radio Bag in uno dei nostri eventi per essere qui. Prima però... If you wanna play, if you wanna play, if you wanna play the game. Tu Francesco l'hai già vinta la Disco Radio Bag alla Wings for Life, giusto?
1: Eh sì, l'ho già vinta.
0: Cos'hai trovato come gadget?
1: C'era un cappellino e poi una banana.
0: Vedi, poi uno si chiede come mai la banana. Se foste venuti avreste, insomma, sapreste come mai. Prossimo evento è il 14 giugno, vieni anche alla marcia Formula 1 lì, all'autodromo di Monza.
1: Ho sentito che c'è questo evento,
0: vedi? E così lì scoprirete come mai, come ha fatto Francesco a vincere una super bag speciale. Quindi adesso è arrivato il momento per voi da casa di vincere la nostra Disco Radio Bag, come con il

0: Disco Radio Express, per chi non lo sapesse, è il nostro treno che parte e ci porterà dove? Beh, questo insomma lo chiediamo a voi, dove siete diretti in questo momento. 393-800-3000, prenderemo una delle vostre destinazioni, la metteremo al contrario e sarà da riconoscere tra poco nel Disco Radio Express. Eccolo lì che arriva.
1: Attenzione, allontanarsi dalle altre radio.
0: Certo.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
10: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
11: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
13: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
14: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: In tanti tornano a casa dove siete diretti.
15: Sono in direzione Castellazzo.
0: Grande Castellazzo.
15: Gianluca da Bollato.
0: Va bene, tra poco tutti gli altri e la Disco Radio Bag in arrivo. Prima Rhythmic History 98. Rhythmic

0: fotografico, il nostro ascoltatore Francesco, che è venuto alla Wings for Life, ha vinto una speciale disco Radio Bag e adesso se la gode nei nostri studi. Come va Francesco? Hai già la memoria piena di foto?
1: Non ancora,
0: però non ancora. Lasciamogli fare le foto adesso, però la disco Radio Bag la vince qualcuno di voi là fuori, perché insomma avete sentito, oggi si gioca con il disco Radio Express. Allora abbiamo bisogno di sapere intanto dove siete diretti.
2: Io
0: in questo momento
2: sono Francesco da Milano.
0: Ciao, Francesco.
2: E sto andando a ritirare la spesa.
0: Bravo. Dove?
2: Ciao.
0: Dove abbiamo bisogno? La location.
3: Mauro da Milano. Vai. Direzione Omoc.
0: Ah, lui l'ha già detto al contrario. Como, infatti.
4: Siamo diretti a Traversella.
0: Questo è difficile.
4: Iuri da Ivrea.
0: Al contrario è difficile quella.
5: Ciao Marelli.
0: Ciao.
5: Io se ce la faccio torno a casa, non figure.
0: Sì.
5: Se riesco ad uscire da questo traffico.
0: Porca,
5: buona serata.
0: 18:23 ci sta. Buona
5: Marta
0: serata.
6: Sono
5: 30,
6: in direzione Castellazzo. Gianluca da Bollato.
0: Bene, bene, insomma, non sono facili, ma sarà questa la destinazione da riconoscere. Attenzione, perché adesso è arrivato il momento di sentire dove siamo diretti questa sera. Eccolo, arriva. Eccolo, forse.
7: Treno Disco Radio Express in partenza.
0: Sì.
7: Questa sera ferma a
0: dove?
7: Olode.
0: Ah! If you wanna play. Olode, che non è difficile, dai, 393 800 3000, dove ferma il Disco Radio Express?
8: Disco Radio!

0: nostro ascoltatore Francesco sta vedendo e sentendo cose che voi all'ascolto della radio non potreste vedere e sentire, vero Francesco?
1: Conferma.
0: Va bene, insomma, anche voi potreste venire qui nei nostri studi. Prossimo evento per vincere la Super Disco Radio Bag sarà la marcia Formula 1 Lint. Ma adesso per vincere invece la Disco Radio Bag, quella normale, diciamo, Olode, il Disco Radio Express ferma dove? Olode al contrario fa...
2: No, per me Viareggio.
0: Come Viareggio, Olode?
3: Per me Siena.
0: Siena, Olode.
4: No, vabbè, dai. Ciao.
0: Ciao.
4: Il treno potrebbe fermarsi a un bellissimo paese.
0: Sì, è vero.
4: Vicino a Torino, paese. Che si chiama Felizzano 14.
0: No, forse ci ha detto dove sta andando lui. Va bene, tra poco occhio ai cellulari, chiameremo Illo, la più veloce di voi.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Intanto andiamo in redazione Link, l'attualità, davanti a me Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buona serata a tutti. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Lo scopo è accertare l'eventuale sussistenza per il 37enne di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere con riferimento, dicono i giudici, ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. A Omegna l'ultimo saluto a Federico Gualtieri, il ricercatore morto alle Maldive. Centinaia di persone hanno accolto la bara bianca con sopra una corona di girasoli nella chiesa di Sant'Ambrogio. Allerta gialla fino alla mezzanotte per il rischio temporali in Lombardia e a Milano. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, Trump però si è preso 2 giorni per decidere. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Olode, dove ferma il disco Radio Express?
13: Sgabelli.
12: Che Sgabelli?
13: Il treno si è fermato a Eboli. Buonanotte. Come qualcun altro di famoso.
12: Sì, certo.

0: Controllo sempre che il nostro ascoltatore Francesco, che oggi è ospite ai nostri studi, avendo vinto uno dei nostri eventi, la Super Disco Radio Bag. Se, com'è? Tutto a posto ancora?
1: Tutto, sì.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ancora vivo, nonostante tutto quello che sta vedendo. Ovviamente non dovrei dire nulla di quello che stai vedendo in questo momento. Niente, niente. Omertoso, eh. E allora adesso lui ha vinto una speciale Disco Radio Bag. Voi ne state per vincere un'altra con le Play the Game di oggi. E beh, andiamo da un altro nostro ascoltatore, andiamo da un ascoltatore che lavora nel settore della finanza. Devo fare il bravo perché al telefono con me da Milano c'è Gianluca.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao Gianluca, come stai? Tutto bene?
2: Bene, bene, sono all'Esselunga a fare la spesa.
0: Ah, molto bene, allora ti abbiamo disturbato.
2: No, no, ci mancherebbe.
0: Ok, allora
2: è sorprendente ricevere una telefonata da voi.
0: Da tanto che ci provavi?
2: Sì.
0: Bene, bene, dai. Arriva, vedi, arriva sempre il momento giusto. Allora, Olode, al contrario, fa dove ferma il Disco Radio Express?
2: Ferma Edolo.
0: Eh certo! In Val Camonica, Alta Val Camonica, che conosci bene.
2: Conosco perché mia figlia ci ha fatto una gita all'elementare.
0: Ah, vedi.
2: Era un nome familiare.
0: Ah, incisioni rupestri, tutte quelle robe.
2: Bravissimo.
0: Sì,
2: esatto,
0: sì,
2: i Camuni.
0: Sì, assolutamente. Allora Gianluca, a questo punto raccontaci cosa vai a comprare. La tua lista della spesa cosa comprende?
2: La lista della spesa comprende tante verdure, tanta frutta,
0: questo caldo.
2: E tante cose per preparare piatti freschi.
0: Ecco, e già che
2: veramente caldo.
0: E già che sei lì, tu lavori nella finanza, controlli che facciano tutto bene.
2: Giustamente.
0: Giustamente, sapevo poi. Senti Gianluca, hai finito di lavorare, quindi ti porti a casa la nostra Disco Radio Bag. Contento?
2: Contentissimo. Benissimo. E sorpreso, ovviamente, come capisco anche adesso lo stupore degli spettatori quando vincono anche loro e li ascolto, perché è una grande sorpresa.
0: Che carino. Senti, allora a sto punto fai come il nostro ascoltatore Francesco, che è qua nei nostri studi, vieni all'autodromo di Monza alla marcia Formula 1 Lilt, magari trovi come ha trovato lui la Super Disco Radio Bag e vieni anche a farti un bel giretto qua nei nostri studi, che dici?
2: Sì, sì. Stavo pensando un po' all'organizzazione.
0: Portati dietro chi vuoi, dai, porta tutti i parenti, va bene. Gianluca, ti arriva la bag, un abbraccio. Ciao, buona spesa.
2: Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Moka Outdoor raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Moka Outdoor a Monza. Moka Outdoor. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mokautogroup.com. M come Monza. M come Mokauto.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Per grandi mezzi, ci vogliono grandi affari.
7: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
6: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
7: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
10: Va bene, la Disco Radio Bag è andata anche oggi.
11: Anche la finanza adesso ti aggrazi.
10: Cosa?
11: Ci sta, ci sta.
10: Ma no!

0: Lucio Mambo Suey.
1: Ora sì!
2: Non ero io a parlare.
0: Neanche il povero Francesco, l'ascoltatore che è stato con me l'ultima ora. Ancora vivo, Francesco?
3: Francesco,
0: sì.
3: Ci sei?
0: Sì, ancora lì.
3: C'è. Lì in sottofondo, ma c'è.
0: Ma è Aloisi che è arrivato.
3: Ma lo sai che aveva una voce, prima lo sentivo mentre ero in macchina. Sembravi tu, cioè ho detto, ma chi è? Chi sta parlando? Sempre Fabio? No. Sì, non si capiva.
0: No, vedi, però adesso dopo un'ora ha questo aspetto.
3: Infatti, un po' smunto.
0: Poverino.
3: Cosa ti ha combinato?
0: Va bene, se anche voi volete fare come Francesco, venite il 14 giugno a Monza all'autodromo alla marcia Formula 1 e potete vincere la super disco radio bag.
3: La super disco. Cosa conterrà mai questa super disco radio bag?
0: Te lo dice lui adesso.
3: No, no, sorpresa per chi verrà.
0: Disco. No, no, ma l'ha detto.
3: L'ha già detto.
0: Dillo cosa c'era dentro?
3: Una banana, perché dovete sapere che Fabio Marelli cammina con le banane.
0: Ma no, ma non era una banana, era una banana particolare. No, era, vabbè, non possiamo
3: non
0: dire
3: si può
0: tutto
3: svelare,
0: perché
3: okay, sennò, okay, okay, okay. Cioè tu non cammini con un casco di banane perché hai bisogno, che ne so, di magnesio, di potassio.
0: Senti, arriva l'estate, era un gadget, è vero, che userai quest'estate al mare.
3: Certo. Ah, perché tu poi li doni, non è che te lo fai restituire.
0: Va bene, io torno più tardi o domani
3: alla fabbrica di banane. Sì, questo c'è il nuovo di Martin.

Si chiama Repeated, è il nuovo di Martin Garrix ed Ed Sheeran, la nostra novità qui su Disco Radio. Che ne direste di tre ore con me? Io sono Alessia Luisi, ci sono le più ritmate dal 90 ad oggi, c'è Jason Derulo.

0: C'era Gordo insieme a Rainer Zonneveld. Questa era Loco Loco Contigo su Disco Radio. Oh, tra poco vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Lo sapete che ogni ora torna alla storia del ritmo. In questo caso tireremo indietro le lancette del tempo fino al 1995.
1: Che le picchie!

0: tutti e due.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
5: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
4: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
5: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
4: Info su merbag.it.
6: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. grandi occasioni subito tue.
8: Usautocenter.it. Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Hai sentito?
13: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
14: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
12: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
14: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
12: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104, oppure vai su gfilla.com.
15: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
14: Cioè?
16: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
14: E conviene?
16: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
14: Dove?
16: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
17: Disco Radio.
18: E anche stasera alle 21 vi aspetta l'ora dedicata a tutte quelle

La domanda è: ma io non potevo restare rinchiuso nello studio di Disco Radio e non accorgermi che in questo momento su Milano sta per scatenarsi l'apocalisse di pioggia e vento e ricordarsi di aver lasciato le finestre di casa tutte aperte? Mannaggia me. C'era caldo, detto così, poi quando torno stasera trovo un po' di fresco. Va bene, bisogna vedere se troverò qualcosa in casa, tutto scaraventato fuori. Vabbè, lui era, lo conosciamo benissimo, Samurai J con Ossessione. Voi da casa potrete continuare ad ascoltarci anche in TV, canale 8858 di Sky. Ecco, se vedrete una TV volare dal quinto piano, è la mia. Il vento, il temporale, mannaggia.

0: Allora parliamo di ghosting, lo faremo nel corso della prossima mezz'ora. Caro Francesco Di Bruno, è arrivato il momento di raccontarci un po' di te. Sei mai stato ghostato o hai mai ghostato?
1: Ma guarda, si dà e si prende il ghosting, è così.
0: Quindi è successo anche a te?
1: È successo.
0: Che sei una persona seria, posata, all'antica, no? Invece...
1: Vabbè, capita, nel senso, più di essere ghostato.
0: Di essere ghostato, ok. Va bene, ci siamo capitati tutti. A quanto pare c'è la moda del tornare dopo il ghosting, dopo essere o aver ghostato. Ne parliamo tra poco. A voi è capitato di essere ghostati? Raccontatemi le vostre esperienze. 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: 19:29, torna l'attualità, torna Francesco Di Bruno in redazione. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Si valuta la capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. A Omegna l'ultimo saluto a Federico Gualtieri, il ricercatore morto alle Maldive. Centinaia di persone hanno accolto la bara bianca nella chiesa di Sant'Ambrogio. Riciclaggio al casinò di Saint Vincent scatta l'amministrazione giudiziaria. Secondo l'accusa, i vertici della società non avrebbero assunto alcuna iniziativa concreta di controllo e sorveglianza. Allerta gialla fino alla mezzanotte per il rischio di temporali forti in Lombardia e a Milano. Tennis, sorpresa, Jannik Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, Trump si è preso 2 giorni per decidere, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: E bisogna capire che cosa può succedere ancora una volta. C'è l'annuncio, il preannuncio ancora una volta da un sito molto informato americano, Axios, che tutto è pronto. C'è l'intesa punto per punto appunto tra Stati Uniti e Iran. Ma allora perché Trump chiede qualche giorno per valutare l'intesa? I cattivi, ma a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca anche, dicono perché Netanyahu deve poter intanto concludere la sua opera di bonifica da Hezbollah nel Libano. Leggi però veri e propri attacchi e bombardamenti che fanno decine di morti. Ma c'è anche la possibilità invece che Trump voglia verificare se si può ottenere ancora qualcosa di più o come verrebbe accolto l'accordo così come si è fissato ora, perché la paura del presidente americano è che si dica quello che è già sulla punta della penna di tutti i notisti, che in realtà l'accordo lascia completamente in vita il regime degli Ayatollah, fa tornare eventualmente lo stretto di Hormuz come era prima del 28 febbraio, cioè dell'inizio della guerra, e in buona sostanza fornisce poco di nuovo agli Stati Uniti, se non una non chiara intesa sul fatto che non sarà utilizzata l'arma nucleare per decenni da parte iraniana. Ma sia quel che sia, tocca ancora aspettare, e aspettare è sempre meglio che dar conto di altri bombardamenti o di altre cose peggiori.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Raccontatemi le vostre esperienze col ghosting al 393 800 3000. Adesso ne arrivano 4 senza interruzioni.

0: ma dico io, non potevo inserire altri 4-5 dischi? Facevamo un front disco, to disco da 25 canzoni, così andavo a spostare la macchina che è sotto della Granny nel centro a Milano, che sono praticamente dei pallettoni. Niente ragazzi, è stato bello, vi ho voluto bene. Ma stiamo parlando di ghosting, vuoi mettere salvare la mia macchina per raccontarvi anche oggi cos'è il ghosting? Se è una di quelle pratiche che a causa della diffusione delle app di dating è sempre più all'ordine del giorno. Allora facciamo che per l'ultima volta diciamo che cos'è, se no poi mi sento un po' anziano. Dicesi ghosting, lo sparire nel nulla dopo essersi sentiti, magari visti, magari piaciuti, e questa cosa ovviamente non è piacevole per chi la subisce. Voi siete stati mai ghostati? C'è chi mi scrive al 393-800-3000 chi è stato ghostato addirittura dopo 3 mesi di matrimonio dalla moglie. Come è possibile? Questa è tosta. Poi
1: a me è capitato di conoscere una ragazza su una nota app di incontri, tutto molto bello, lei molto carina, simpatica, stesso senso dell'umorismo, tutto bene, quant'altro. Perfetto. A una certa, dopo alcune settimane, sparisce nel nulla, cosa che mi era già capitata, quindi non ci ho dato troppo peso, ci ho rimasto un pochino male, ma fa niente. Okay. Ritorna scrivendomi così dal nulla dopo 6 mesi, al che allora la presso per incontrarci, e adesso stiamo insieme da 3 anni e mezzo.
0: Ma che bello, ecco, finalmente un lieto fine. Ma sapete come si chiama questo comportamento? Si chiama zombing. Si ha quando una persona che sparisce senza dare spiegazioni ricompare dal nulla, solitamente con un messaggio di testo molto casuale, magari a notte fonda, e spesso è la noia a richiamarla. E in genere non viene fatto alcuno sforzo per rimediare a quanto accaduto in precedenza, cioè nemmeno si scusano, no, per essere spariti. Allora che si può fare in questi casi? Secondo gli esperti, riallacciare occasionalmente i rapporti di per sé non è dannoso, lo sono però l'incoerenza e la mancanza di riparazione appunto della fiducia persa in passato col ghosting. Quindi se decidi di rispondere e dare una seconda possibilità, dovresti chiedere cosa si spera che accada se ci fosse un riavvicinamento. Se le risposte sono vaghe, la cosa giusta da fare sarebbe evitare sta gente, bloccarla subito, ma siccome ci conosciamo e ci piace farci del male, finiremo per cascarci un'altra volta, tanto ci conosciamo. È un po' di mai una gioia ci vuole sempre nella vita.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
5: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
6: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
5: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
6: Info su merbag.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Grandina, senti come grandina, Madonna come grandina, senti come viene giù. La mia macchina è lì nel parcheggio che se la sta prendendo tutta. C'è Just

comunque sai che c'è, mi fanno sorridere quelli che pensino, pensano che sia una moda o un modo di fare di un sesso piuttosto che dell'altro, no? Assolutamente, cioè il ghosting, così come lo zombing, il tornare dopo aver ghostato una persona, è una roba che fanno gli uomini come le donne, assolutamente. E su questo fortunatamente c'è parità di sessi, anche se è una cosa, diciamocela, non piacevole. L'abbiamo fatta forse tutti, ci sono cascato anch'io come protagonista, ma anche diciamo come soggetto passivo, quindi l'ho subita. Speriamo che sia una di quelle mode passeggere. Nel frattempo su Disco Radio Tiesto e Brienne Grace.

mi amor. Tetraedro rivoluzione. Tra le note di questa canzone c'era J-Ax insieme al Cile, Maria Salvador, in questo giovedì sera. E adesso su Disco Radio sono le 8 e 3 minuti. Con voi ci sono io, Alessia Luisi. Chiuso il capitolo ghosting, che poi si potrebbe trasformare in zombing. Ne abbiamo imparata una nuova. Nel frattempo conosciamone una nuova. Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, tra le nostre novità, c'è Better Time di Robin Schulz.

Robin Schulz insieme a Barz, novità qui su Disco Radio. Adesso è tutto nelle vostre mani, cioè dovete sapere che se la nostra musica vi piace potete votarla, potete sceglierla voi sul nostro sito discoradio.it oppure nella sezione Music Club direttamente dalla nostra app. Come funziona? Ogni settimana tanta nuova musica da ascoltare e da votare. I più fortunati ogni settimana vincono i nostri gadget. Allora correte sul sito discoradio.it, partecipate anche voi al nostro Disco Radio Music Club e provate a vincere i nostri gadget. Sono tornati Medusa. Can we see-

0: Mazzasari. Questa si chiama Provide For You. Vi piace la dance storica? Allora state qui perché tra un attimo vi riporto nel 1998.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice.

0: occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
0: Hai sentito? A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
4: Davvero? Non vedo l'ora, ci sono anche offerte speciali.
0: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
4: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
10: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
10: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
10: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
12: Disco Radio 20 e 16, è arrivato il momento di ascoltare un po' di dance storica, come facciamo ogni ora e come facciamo poi ogni sera alle 21 con il Ripping Easter Extended Version. Da lì tiriamo fuori Alexia, Give Me Love.

Gioielli e fama, Vuitton e Prada. C'era Damian Force insieme a Jordan Grace. Infinity, il sample di questa I Feel Love, appena sentita su Disco Radio. Oh, vi state preparando per il fine settimana magari con una bella gitarella fuori porta? Allora ricordate che Disco Radio è una bella novità da qualche tempo per voi. Siamo anche in DAB, vuol dire Digital Radio, cioè se avete un autoradio di ultima generazione potete ascoltarci in qualità digitale in tutto il Nord Italia, anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ascolta Disco Radio in DAB.

0: Bruno Mars. Quante hit su Disco Radio, ovviamente le più ritmate della città. Oh, tra poco vi porto a Torino, sta per tornare il Torino Comics.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima si va in redazione, dove ritroviamo il nostro Francesco Di Bruno con lui gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Si valuta la capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. Omegna oggi l'ultimo saluto a Federico Gualtieri, il ricercatore morto alle Maldive. Centinaia di persone hanno accolto la bara bianca nella chiesa di Sant'Ambrogio. Abbiamo argomento, domani in programma lo sciopero generale anche del trasporto pubblico, mezzi ATM a rischio dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio, e scatta già invece alle 21 di oggi lo sciopero dei treni. Allerta gialla fino alla mezzanotte ancora per rischio temporali in Lombardia e a Milano. Tennis, Jannik Sinner eliminato a sorpresa al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. E poi dal Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno trovato un accordo, Trump però si è preso due giorni per decidere. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale potrà interessare anche le pianure tra Piemonte e Lombardia per un indebolimento dell'anticiclone, che comunque rimarrà presente anche nei prossimi giorni, con clima sempre caldo estivo ma valori meno estremi rispetto ai giorni precedenti. Venerdì ritroveremo ancora degli annuvolamenti al mattino, specie in Piemonte, con qualche silvo fenomeno. Poi nel pomeriggio qualche temporale ancora possibile, soprattutto sui rilievi alpini. Le temperature massime venerdì saranno intorno ai 30-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 2.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Tempo di ascoltare musica senza interruzione. Noi ripartiamo da

0: a Milano. Aiai. Saluto a tutti quelli che si stanno muovendo in auto in questi minuti. C'era Harvey con Lie to Me a chiudere il nostro ultimo per oggi From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Avete programmi per il weekend, che sarà anche un bel weekend di ponte, no? Lo sappiamo. State cercando qualcosa di magari di coinvolgente, di divertente? Allora vi voglio portare a Torino, dove da sabato a lunedì torna Torino Comics con una bella novità. Intanto le location: si trasferisce all'aperto, in mezzo al verde, tra la Certosa Reale di Collegno e il Parco dalla Chiesa, 3 giorni dedicati a fumetti, cosplay, musica, videogiochi, cultura pop e mondo orientale. Tra le grandi novità c'è questa area commerciale che però è gratuita, quindi aperta a tutti, con stand di fumetti vintage, gadget, giochi, spazi per le famiglie e bambini. Il biglietto invece servirà per accedere alle aree culturali, agli incontri e agli spettacoli. Ospite principale di quest'anno sarà Milo Manara, protagonista anche di una mostra dedicata alla sua carriera, e grandi nomi del fumetto italiano come Giorgio Cavazzano, Ivo Milazzo e Marco Gervasio. Un grande programma, vi dico alcune cose, per esempio i concerti di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, gare di cosplay internazionale, ritorno del quartiere giapponese, workshop su manga e anime e un'enorme area games con oltre 800 postazioni tra giochi da tavolo e videogame. Spazio anche alla musica emergente, al K-pop, agli sport da combattimento, persino alla divulgazione scientifica. Torino Comics compie 30 anni, bene, se siete appassionati del genere, ci si vede lì da sabato a lunedì, non potete perdervelo. Tutte le info su torinocomics.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
2: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
2: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
2: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Fermo, hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Se avete voglia di far festa, allora state qui perché tra pochissimo su Disco Radio scatta il Disco Radio Party con la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90. Prima c'è Kygo, questa è That's When You Know.

0: Loro sono Alok e Faithless, insieme a Sam Harper. Questa si chiama Club Bizarre. Avereste voglia di far festa? Allora siete nel posto giusto. Pronto anche oggi a farvi viaggiare nel tempo? Sono Alessia Luisi e sono qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma anche in replica al mattino tra le 5 e le 6, con una bella compilation di hit che hanno fatto la storia del ritmo. Sì, tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, che tra un attimo ci riporterà nell'89 per riascoltare Adiva con Respect. Poi ci saranno gli Acqua con Dr. Jones, subito i Two Unlimited.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: belli svegli tra le 5 e le 6. Sono Alessia Roisi, tra un attimo anche Stefano Secchi.
1: Rhythmic History.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
15: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
16: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
17: Cioè?
16: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
17: E conviene?
16: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
17: Dove?
16: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: È come accendere una macchina del tempo e impostare come data di destinazione, che so, il 1990. È quello che facciamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 qui su Disco Radio, e poi lo facciamo anche in replica al mattino per chi ci riascolta prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Si chiama Rhythmic History Extended Version, il programma che state ascoltando, e tra un attimo ritroveremo quella che faceva "Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte". Loro sono i Rhythm Gangsta con The Crowd Song. Prima però tornano Stefano Secchi e Orlando Johnson.
18: Rhythmic History!
19: Rhythmic History!
18: La storia del ritmo su Disco Radio!

ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: diciamo la verità, un giretto a Ibiza ci sta sempre bene. In questo caso siamo ospiti dei Venga Boys. We are going to Ibiza, anno 1999. Tra un attimo su Disco Radio torna anche Ali con Two Times.
1: Rhythmic History.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99€. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
10: Groove to the baseline.
11: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
12: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
13: Siamo gli articolo 31.
14: Ciao, sono Fabri Fibra.
15: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
16: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
17: This is Rap and Drop.
0: Amanti della dance anni 90, il vostro momento. Ci sono dei lì che vi piacciono e vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma? Allora cosa aspettate? Scrivetemi subito una mail. Il mio indirizzo personale è tutto per voi, a.aloisi@discoradio.it. C'è anche Ivan, ci ha segnalato la sua preferita, vi dirò tra un attimo qual è. Siamo per andare nel 1992 con 49ers e Amari Smith, quelli di Move Your Feet. Ritroveremo Cher con Believe e Ali con Two Times. Da cosa ripartiamo? Proprio da quella scelta lì. I remix di Molella degli 883 nella notte.
18: Rhythmic History.
19: Rhythmic History.
18: La storia del ritmo su Disney.

0: 1999, l'anno di Ali con Two Times. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version. Abbiamo ancora un bel po' di hit da riascoltare. Tra un attimo, Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
3: Cioè?
2: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
3: E conviene?
2: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
3: Dove?
2: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Disco Radio. Ogni sera mi trovate qui in diretta già a partire dalle 19 su Disco Radio, ma poi alle 21 che accendiamo la nostra macchina del tempo e ascoltiamo insieme dance storica come questa che arriva dal 95, Scatman's World.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sound, quello degli Orange Blue con If You Wanna Be My Only. Si chiude l'appuntamento di oggi con il Riffing Keister Extended Version. Amanti della dance anni 90, ci risentiamo domani, puntuale alle 21, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: È già il momento dell'ultimo Soul Set.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is so sad.
3: Ultimo, quello di giovedì, perché poi domenica ci sarà il best of della settimana. Quindi ultimo momento per ascoltare anche qualcosa di nuovo con House Deep e Funky, protagonista del Disco Radio Party da qui fino alle 11 insieme a me. Sono Fabio Marelli, vi riprendo dopo questo pomeriggio. Già ce la siamo spassata tra le 4 e le 7 e adesso ce la spassiamo con la bella musica del Soul Set. La versione di David Guetta, Milk.

0: Jackson dal Soul Set del 2015. Chiudiamo così il primo blocco di questa sera. This is Soul Set. I'm Moving to the Sun, you get la nuova Hercules and Love Affair, dal passato il remix di Frankie Knuckles 2008 Blind, Gianni Romano, You Rock My World Just the Way You Are, la versione di David Guetta.
1: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Fermo! Hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: This is Soul Set. L'ora del Soul Set. C'è naturalmente un sacco di bella musica ancora da ascoltare, però peccato se avete perso le primissime. Insomma, recuperiamo subito, però fino alle 11 con questa gran bella musica che è sul canale 8858 di Sky, streaming, digitale. E adesso ripartiamo.

0: Camel Fat, Noel Gallagher, dal 2020, Nelson Sand, Not Over Yet. This is so sad. Olivia Dina anche poco fa con i remix di So Easy, To Fall in Love, The Second Voice in Mezzo, Let Me Be, anche Feel the Vibe, Bob Sinclair, Don Tolman. Abbiamo aperto con Ricky Trauma, DJ Set, sono Fabio Marelli, seconda parte del Soul Set in arrivo.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: Abbiamo ancora una bella mezz'oretta fino alle 11 con House Deep Funky, poi il Party 7, Matteo e Pista Lunari sono già pronti con una super scaletta ed è super anche la prossima mezz'ora del Soul 7. Benvenuti a tutti, sono Fabio Marelli, si riparte da Sam Jacobs, Ezra New Rage, I Don't Mind.
1: Disco Radio Party, Soul 7.
2: This is Soul 7.

0: Edo, Luca Schetti. Siamo quasi in fondo al Soul Set di questo giovedì 28 maggio. This is Soul Set. Set Fire to the Rain, poco fa remix Adele, anche Mick Barra, Antonio Contino, Again, Do It Again, Hush 1979, Midnight, I Don't Mind, Sam Jacobs. Siete pronti per le ultime? Un minuto.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: This is so sad. E queste arrivano tutte ad un fiato, le ascoltiamo fino alle 11, poi party set con Matteo e Pizza Domunari. Harry Styles, il remix di Nicky Zara di American Girls.

chiudiamo così il Soul Set di questa settimana. Domenica ci sarà il Best of Casango Alejandro Garrido AIE. This is Soul Set. Vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio. Matteo Epis e Dumunari sono pronti con il Party 7. Allora

0: c'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Visita Anteprima d'Estate. L'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano. Incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Hai sentito?
8: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
9: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
9: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
7: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.

0: La sicurezza
1: è Volvo.
0: La tecnologia
1: è Volvo.
0: Il prezzo
1: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Che li picchia!

0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questo questa perché? Mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo. Di...
3: Ma che bello così! Buon giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.